0: È tempo di Motor News
1: su Radio MFP
0: con Marco Veronese.
2: Occhio alle novità dal mondo dell'auto, amici di Motor News. Si torna a parlare di elettrico low cost, ma con un colpo di scena che sta facendo discutere mezza Europa. Avete presente il concept minimalista Dacia Hipster? La casa rumena aveva accarezzato l'idea di lanciare sul mercato una vettura 100% elettrica a un prezzo eccezionale. Circa 10.000 euro, ben 8.000 euro in meno rispetto all'attuale Dacia Spring. Un'auto pensata per andare all'essenziale e rendere la mobilità pulita accessibile a tutti. Ma c'è un però grande come una immensa montagna di merda. L'Unione Europea che dice no. Il motivo? Non si tratta di cattiva volontà, ma di rigore normativo e costi di produzione. Le innumerevoli e severissime regole sulla sicurezza imposte da Bruxelles, dai sistemi di avviso di Survites alle telecamere di sorveglianza per il conducente, che sono quelle che Trump vuole eliminare negli USA, rendono impossibile industrializzare e vendere un veicolo a quel prezzo restando inattivo. Le esagerate normative attuali rischiano di tagliare fuori dal mercato le utilitarie economiche e la stessa dirigenza di Dacia chiede a gran voce un allentamento delle regole per i modelli più piccoli. Insomma, il sogno dell'elettrico per tutte le tasche si scontra con il muro degli psicopatici burocrati corrotti di Bruxelles. E voi che ne pensate?

0: Alta rotazione. Tre successi senza interruzione.
1: Alta rotazione. Tres golpes sin interrupción.
2: High rotation. Three hits without interruption.

basi ba dessiner

0: Happy!
1: L'ambiente è una risorsa da proteggere. Non disperdiamo la plastica in mare e sulle spiagge. È un gesto semplice, ma importante. Proteggiamo la vita del mare. Proteggiamo la nostra vita. Segui la campagna di sensibilizzazione ambientale e tutte le azioni con l'hashtag PlasticFreeGC sul sito minambiente.it e guardiacostiera.gov.it. Iniziativa a cura del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Comando Generale Guardia Costiera, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Il diario di bordo su Radio Music for People.
3: Sei in viaggio su due, tre o quattro ruote in qualunque angolo del mondo? Raccontaci la tua strada, prendi il telefono e mandaci un vocale di massimo 3 minuti con aneddoti, curiosità ed emozioni della tua avventura. Invia il tuo racconto a
4: ricordi di viaggio mfp@libero.it oppure radiomusicforpeople@libero.it.
3: Entra a far parte anche tu della nostra famiglia del Diario di Bordo, a rotazione, su Radio Music for People.
2: Il Diario di Bordo, su Radio Music for People.
5: Internet è un mare ricco di opportunità e informazioni, ma nasconde anche dei pericoli.
6: Uno di questi è il cyberbullismo.
5: Una forma di violenza che passa attraverso le tecnologie digitali.
6: Pressioni psicologiche, molestie, aggressioni, ricatti, furti di identità digitale, manipolazioni.
5: Se sei in difficoltà, dillo a qualcuno di cui ti fidi, oppure rivolgiti al 114 Emergenza Infanzia o alla Polizia Postale.
6: Impara a proteggerti, naviga sicuro. Tutte le informazioni su famiglia.governo.it. Iniziativa del Dipartimento per le Politiche della Famiglia. Della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: Radio Music for People è calibrata sull'orario dell'Europa centrale.
4: Tre grandi successi, senza alcuna interruzione. Solo su Radio Music for People.

0: Avete ascoltato Sudamericando.
1: La mejor música solo para ti.
2: Behind, dietro le storie della musica.
3: Kiki Dee è nata a Bradford, in Inghilterra, nel 1947. Il suo vero nome è Pauline Matthews. Ha cantato nelle sale da ballo del Nord prima di arrivare a Londra nel 64, dove ha incontrato l'autore Mitch Murray, che le ha dato un nuovo nome e fornito il primo 45 giri dal titolo Early Night. Durante i 5 anni di lavoro con la Philips, verso metà degli anni 60, registrò l'album I'm Kiki Dee e molti 45 giri, per lo più nello stile della Motown, un paio dei quali sono entrati anche nelle classifiche inglesi. Nel 1970 fu l'unica cantante inglese bianca ad avere un contratto con la Motown e si recò a Detroit per fare un album. In quel periodo, tuttavia, la compagnia si stava trasferendo in California e il materiale che Kiki Dee registrò in modo molto disordinato veniva pubblicato solo dopo un anno con un titolo, Greatest Expectation, che risultò tristemente inappropriato. Con una carriera ancora tutta da definire, nel 1972 lavorò per un periodo di 6 mesi nei cabaret in Australia e in Sudafrica. Al ritorno ci fu l'offerta del manager di Elton John, John Reed, per entrare nella appena nata Rocket Records. Ed ecco che nel 1976 fece il suo vero primo grande successo a 45 giri, ovviamente in concerto, con Elton.

avete ascoltato la rubrica Radio Tanto Tempo Fa. In questa edizione in esclusiva Radio Luxembourg 208.

0: Ti sei mai chiesto cosa succede a livello di onde elettromagnetiche quando sei su un autobus affollato circondato da decine di smartphone accesi? Un cittadino curioso ha portato con sé un misuratore di elettrosmogo durante un viaggio in bus e i risultati lo hanno lasciato a bocca aperta. Livelli altissimi, ben oltre le aspettative, con onde che rimbalzano sulle pareti metalliche come in un forno a microonde. Pendolari, autisti, studenti, tutti immersi in un brodo invisibile di radiazioni, spesso senza neppure rendersene conto. Il problema non sono le chiamate, ma i dati sempre attivi. Video su TikTok, storie di Instagram, messaggi su WhatsApp, ogni notifica, ogni scroll è una piccola emissione che si somma alle altre. E mentre chi è elettrosensibile avverte subito mal di testa o affaticamento, per molti gli effetti sono silenziosi, ma accumulativi, come una lenta cottura a bassa intensità. Una soluzione esiste: spegnere i dati, usare la modalità aerea o almeno limitare la navigazione. Ma in un mondo dove lo smartphone è ormai un'estensione del nostro corpo, chi lo farebbe? Forse servirebbero regole più severe, ma diciamocelo, siamo ancora disposti a rinunciare alla connessione costante?
1: Cocktail Magazine ritornerà in onda tra poco più di un'ora.
2: Non è vero che non si vive senza una moto. È vero invece che senza una moto non si può dire di aver vissuto.
3: And now it's time for unforgettable songs with oldies, the hits of the 20th century.
4: Y ahora es el momento de las canciones inolvidables con oldies, los éxitos del siglo XX.
5: E adesso è tempo di canzoni indimenticabili con oldies, i successi del XX secolo.

0: Quando muori sei felice e la tua anima continua a vivere. Non ho paura di morire. Mi piace l'idea della pace eterna dopo la morte. Kurt Cobain.
1: Attenzione, è il momento della World Parade. The special top 10 with Richard Hsu on Radio Music for People.
2: Benvenuti alla prima storica edizione della World Parade su Radio Music for People. Essi è la prima dopo ben 17 anni di messa in onda, prima appunto su Radio Moto for Peace, che dal primo di settembre si è trasformata in Radio Music for People, che dopo una pausa di un mese riprende in questo di ottobre con la prima edizione della World Parade, che ha naturalmente un conteggio diversificato rispetto alla precedente edizione. Infatti in questo caso non consideriamo più il numero delle connessioni registrate sul sito di Moto for Peace, ma ci concentriamo, così come impone la nuova filosofia di questa nuova web radio, sul mondo automotive. Infatti ogni mese le 10 posizioni verranno rappresentate dai 10 paesi del mondo che registrano il maggior tasso di crescita e innovazione su strada, dalle immatricolazioni per esempio di auto e moto ai mercati più dinamici del pianeta. Ad ogni paese abbiniamo la sua hit più forte del momento, quindi resta validissima la formula che ha da sempre caratterizzato la nostra speciale top 10, e cioè
3: World Parade, l'unica classifica che si fa in due.
2: Esattamente. Pronti a partire per questo viaggio on the road? Bene, iniziamo dalla numero 10 come di consueto, e qui troviamo il Canada, dove si registra una grande spinta per le vendite di crossover e mezzi di viaggio, e anche lì al primo posto una canzone che conoscete sicuramente, perché lo definirei uno dei tormentoni dell'estate.

0: sun.
1: Alla posizione numero 9 invece viene guadagnata dalla Sudafrica, perché leader del continente africano per import-export di motori. E qui troviamo una novità travolgente che entra in classifica: Lugale, un pezzo con sonorità irresistibili che vi farà muovere fin dal primo ascolto. Sentiamo insieme Sakudlala.

edizione della World Parade non abbiamo ascesa, discesa e nuove entrate chiaramente, e vi ricordo anche che questa classifica adesso viene realizzata usando un criterio diverso rispetto al passato, e cioè prendiamo in considerazione la crescita più rapida del mese per quanto riguarda l'automotive di ogni paese, poi ve ne accorgerete man mano che andiamo avanti. Saliamo infatti alla posizione numero 8 con un ritmo che ci porta dritti in Spagna. Arrivano Hugel e il produttore francese Solto con la loro Jamaican Bam Bam. Il brano sta praticamente spopolando proprio mentre il mercato registra una fortissima ripresa per la mobilità estiva, diventando la colonna sonora perfetta.

alla posizione numero 7 voliamo in Asia e più precisamente in Vietnam, il paese asiatico a più rapida espansione per la mobilità urbana. Per l'occasione ascoltiamo le Bestie con il loro brano Love Option, ritmo travolgente, tanta energia pop per questa settima posizione. Sentiamo Love Option.

Io sono Richard Xu e questa è Radio Music for People con la nuova edizione della World Parade. Attenzione alla posizione numero 6, voliamo questa volta in Polonia, vera sorpresa europea che registra un fantastico più 18% di nuove immatricolazioni. Qui troviamo Artur Rozek insieme a Christian Milian con la loro Intesa Perfetta sul brano Mirafiori, un pezzo estivo, fresco e pieno di energia. Ascoltiamoli insieme.

0: This is World Parade with Richard Hsu on Radio Music for People.
1: Cosa succede nel mondo dei motori, in tutto il mondo, e cosa succede anche a livello musicale? L'unica classifica che si fa in due è proprio questa, la World Parade, qui su Radio Music for People, insieme a Richard Hsu, tutti i giorni in diverse fasce orarie. Siamo esattamente a metà classifica, la posizione numero 5, e ci spostiamo in Australia, il mercato numero 1 al mondo per crescita di veicoli fuoristrada e adventure. Qui troviamo la cantautrice Stella Lefty con la sua hit Boston. Un ritmo perfetto e un'atmosfera unica per accompagnarci in viaggio.

World Parade, giochiamo in casa e andiamo proprio qui in Italia, il primo mercato europeo per immatricolazioni di 2 e 3 ruote, attenzione. E a proposito di 3 ruote, un particolare grande saluto alla nostra amica Elena per tutti l'imperatrice che adesso ci ascolta comodamente da casa anche via Smart TV. Grazie e buon ascolto. Tra poco Saffi insieme a Brescia con la canzone Parlar d'amore a rappresentare appunto l'Italia, un pezzo forte amatissimo dalle radio che ci accompagna alla grande verso i primi 3 posti. Sentiamo Parlar d'amore.

finalmente dobbiamo dire l'Italia è ai primissimi posti e tutto può accadere in questo tipo di classifica, diciamo che rispetto alla precedente è molto più altalenante e i paesi, anche i paesi presenti possono insomma cambiare da un mese all'altro con più facilità. Entriamo sul podio e vediamo che alla posizione numero 3 c'è l'Indonesia, sì, è il paese leader mondiale per crescita nel settore delle due ruote. A rappresentarlo in classifica c'è Rhyme Load, un brano intenso e travolgente che ci porta direttamente al terzo posto.

la medaglia di bronzo all'Indonesia con questa canzone, medaglia d'argento invece, posizione numero 2 per il Messico, vero e proprio protagonista dell'automotive, con un record straordinario di crescita per tutto il mercato sudamericano. A un passo dalla vetta troviamo El Rabanito con il suo brano Dandy Heads, un ritmo inconfondibile e pieno di energia che vi farà scatenare.

edizione della World Parade su Radio Music for People insieme a Richard Xu. Abbiamo iniziato con la numero 10 rappresentata dal Canada, nona posizione per il Sudafrica, ottavo posto per la Spagna. Abbiamo ritrovato il Vietnam alla posizione numero 7, numero 6 la Polonia, al quinto posto l'Australia, ben presente l'Italia al quarto posto, l'Indonesia al 3, numero 2 invece per quanto riguarda il Messico. E adesso, beh, è al vertice della nostra classifica, alla posizione numero 1 c'è la Norvegia, regina indiscussa della mobilità sostenibile, così viene definita, grazie a un vero e proprio boom nella vendita di auto elettriche. E visto che loro guardano al futuro, magari senza rendersi conto anche del rovescio della medaglia, aggiungerei, la canzone attualmente numero 1 non poteva che essere Email Angel, con la versione estesa della sua hit Bad Times, praticamente una canzone realizzata con l'aiuto dell'intelligenza artificiale. Il brano perfetto per coronare questo viaggio musicale in cima al podio, ascoltiamolo insieme, tanto la conoscete già, ne sono sicuro.

Anche nella nuova edizione della World Parade qui su Radio Music for People consacreremo una mezz'oretta alle novità discografiche, a tutte quelle canzoni che potrebbero presto entrare nelle classifiche sia italiane che internazionali. Partiamo subito con la World Parade New Hit.

0: is World Parade with Richard Hsu on Radio Music for People.
1: Pronto a metterti in viaggio sul ritmo dei motori e delle hit più forti del pianeta? Ogni giorno una classifica tutta da ascoltare, tra musica travolgente, curiosità dal mondo e notizie dal settore della mobilità. Segna subito tutti gli appuntamenti per non perderti neanche una classifica. Lunedì alle 13, martedì alle ore 14, mercoledì alle 15, giovedì alle 16, venerdì alle 17 e sabato, doppio appuntamento alle 11 e alle ore 18, mentre domenica alle 10 e alle 19. Allaccia le cinture, fai il pieno di energia e preparati a viaggiare con noi. La World Parade ti aspetta tutti i giorni con Richard Hsu su Radio Music for People.

E termina così questa prima edizione su Radio Music for People della World Parade insieme a Richard Chu, che mi dà appuntamento all'edizione programmata per domani. Grazie per l'ascolto e a presto. Ciao!

0: Sei in viaggio su 2, 3 o 4 ruote in qualunque angolo del mondo? Raccontaci la tua strada, prendi il telefono e mandaci un vocale di massimo 3 minuti con aneddoti, curiosità ed emozioni della tua avventura. Invia il tuo racconto a
1: Ricordi di Viaggio MFP @libero.it oppure Radio Music for People @libero.it.
0: Entra a far parte anche tu della nostra famiglia del Diario di Bordo, a rotazione, su Radio Music for People.

È giunto il momento di aprire la parentesi più emozionante della nostra programmazione radiofonica con le musiche delle più belle colonne sonore.

0: quando la radio aveva il sapore della scoperta e la magia delle grandi voci.
1: Precisely by my Seiko quartz wristwatch throughout Great Britain, it's exactly 1 o'clock.
2: Compiled from news agencies around the world, this is Radio Luxembourg News.
0: Nelle ore serali e notturne, Radio Tanto Tempo Fa ti porta indietro nel tempo. Riascolta spezzoni storici, trasmissioni d'altri tempi e rare registrazioni in qualità da studio, salvate dal fruscio delle vecchie onde medie e lunghe.
3: Last week a new entry at 39, this week all the way up to 17, Joan Jett and the Blackhearts.
0: Accontenta la nostalgia. Viaggia nel passato. Solo con Music for People.

0: Villaggio in mezzo al deserto, praticamente immaginate 10 motociclisti, tutti con la stessa tuta da moto, tutti con il casco sotto il braccio, e dopo aver parcheggiato le moto e il furgone all'interno di un cortile, quindi non visibili per la via del paesello, ci stavamo incamminando verso un locale per fare una pausa pranzo e soprattutto per dissetarci, visto il caldo incredibile. All'improvviso mi si avvicina un uomo del posto avvolto nel tipico turbante bianco, mi guarda serio e mi chiede: "You astronaut? Shuttle?" Una scena memorabile che non dimenticherò mai.
1: Avete vissuto anche voi un aneddoto divertente? Magari strano? Oppure memorabile durante un viaggio su 2, 3 o 4 ruote? Mandateci il vostro racconto con un vocale e sarete in onda su Radio Music for People. Inviate il tutto via email agli indirizzi ricordidiviaggio@mfp.libero.it oppure radiomusicforpeople@libero.it. Tre ruote e famiglia a bordo? Ricorda che per trasportare un bambino su un traico Can-Am deve aver compiuto almeno 12 anni e indossare il casco omologato. La passione per i motori si trasmette con la massima sicurezza. Radio Music for People. Il ritmo della strada.
2: And now, it's time for unforgettable songs with oldies, the hits of the 20th century.
3: Y ahora, es el momento de las canciones inolvidables con oldies, los éxitos del siglo XX.
1: E adesso, è tempo di canzoni indimenticabili, con oldies, i successi del XX secolo.

0: Leggende del XX secolo torneranno presto.
1: Su Radio Music for People.
2: Behind, dietro le storie della musica.
3: È il marzo del 2008, siamo a Austin, in Texas. Bob Boylan, direttore di All Things Considered, programma di punta di National Public Radio, uno dei network radiofonici più amati d'America, e conduttore dello spin-off All Song Considered, sta assistendo ad uno showcase della folk singer Laura Gibson nell'ambito di un prestigioso South by Southwest Festival. Infastidito dal vociare del pubblico che impedisce un ascolto attento della performance, Boylan si rivolge al collega Stephen Thompson dicendogli: se va avanti così chiamo Laura Gibson, la invito a suonare in redazione da noi a Washington. Detto fatto, qualche mese dopo la Gibson si esibirà di fronte alla piccola scrivania di Boylan per giornalisti, segretarie e dipendenti della NPR. Mutuando il nome della sua band di gioventù, Tiny Desk Unit, Boylan crea in quel momento il format Tiny Desk Concert, una serie di live che si svolgono proprio di fronte a un suo piccolo desk. Ripresi con due o tre telecamere, gli artisti si esibiscono in acustico, in modo informale, quasi fossero a casa loro. Nessun conduttore, nessuna intervista, solo una ventina di minuti di musica ripresa acusticamente in modo eccellente, con la qualità di un disco. In poco tempo il format diventerà un successo clamoroso su YouTube. Entro l'autunno del 2021 sono state realizzate, pensate, 800 puntate che hanno totalizzato oltre 2 miliardi di spettatori. Di fronte a quella piccola scrivania si sono avvicendati nomi leggendari come Cat Stevens, David Crosby o Robert Plant, pop star mondiali come Ed Sheeran o Adele, e come centinaia di gruppi e artisti più o meno conosciuti ma altrettanto bravi e meritevoli di essere scoperti. Il recordman di ascolti è il funambolico Anderson .Paak, il cui concerto alla scrivania è stato visto da 72 milioni di spettatori. Da vedere però in tutta la sua ironia, e da non dimenticare, la performance di Sting e Shaggy. 1, 2, 3, 4.

0: Prevenire e non reagire per limitare i rischi in caso di inondazioni. È partendo da questo elementare principio che un progetto europeo ha elaborato un sofisticato sistema di monitoraggio delle acque.
1: Sotto i miei piedi ci sono 48 sensori che rilevano in tempo reale il livello dell'acqua nel letto del fiume. Grazie a questa tecnologia possiamo vantare gli argini più intelligenti del pianeta.
0: I sensori collocati sotto il livello del suolo trasmettono le loro rilevazioni a una serie di banche dati situate in diversi paesi. Boston, sulla costa orientale del Regno Unito, è una delle principali città che stanno testando questa nuova tecnologia. L'alta marea fa spesso salire il fiume che la attraversa a livelli allarmanti.
1: Boston ha un buon sistema di argini, ma non è sufficiente. Quando la marea sale molto, rischia anche di farli crollare. Il rischio è quindi significativo.
0: Sistemi a fibra ottica e telecamere a infrarossi integrano il sistema di monitoraggio. Strumento principe dei rilevamenti è però una variegata batteria di sensori di diversa natura.
2: Cocktail Magazine ritornerà in onda tra poco più di un'ora.

0: Nessuna traccia di tecnologia aliena tra gli oltre 10 milioni di stelle che popolano la regione del cielo meridionale occupata dalla costellazione della Vela. Lo si evince dalle rivelazioni di segnali radio a bassa frequenza fatte con telescopio dagli astronomi dell'Università di Perth in Australia. I risultati, che sono stati descritti su una pubblicazione scientifica, in uno studio che è il più grande e approfondito condotto finora sulla ricerca di intelligenza aliena e che, a dispetto delle apparenze, non scoraggia affatto gli appassionati di ET, anzi, sebbene lo studio sia molto ampio, spiega uno degli astronomi, la porzione di spazio che è stato esaminato equivale a cercare qualcosa negli oceani terrestri guardando solo un volume d'acqua pari a quello di una piscina da giardino. 10 milioni di stelle sono infatti un piccolo assaggio se si considera che nella Via Lattea potrebbero essercene dai 100 ai 400 miliardi.
1: Cocktail Magazine con Richard Shue.

0: Radio Music for People presenta
1: Coming Soon Radio,
2: quotidiano di informazione cinematografica.
3: Dal capolavoro di Jane Austen.
4: Un uomo dovrebbe nutrire passioni almeno per finta, o sarà noioso per davvero.
3: Due sorelle, due modi diversi di amare.
4: L'uomo che mi ama deve ardere d'amore. Pretendo davvero molto.
3: Ragione e sentimento. Dal 22 ottobre al cinema.
5: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
6: È il momento delle hits internazionali su Radio Music for People.

C'è stato un momento in cui la critica pretendeva che fossimo noi a cambiare il mondo, perché i Sex Pistols avevano fallito. Michael Stipe.

La moto è come una ragazza, dipende dalla carburazione, grassa, va piano, magra, si spacca. Valentino Rossi.

0: In questa edizione del Diario di Bordo su Radio Music for People, ascoltiamo l'esperienza vissuta in un aeroporto statunitense da Pierpaolo, che spesso ha viaggiato insieme al team di Moto for Peace, quindi con diversi visti sul passaporto.
1: Oggi voglio raccontarvi un piccolo episodio che mi è accaduto, un'avventura disavventura che mi è accaduta al mio arrivo all'aeroporto internazionale di Miami. Come voi sapete, noi di Moto for Peace viaggiamo e abbiamo viaggiato un po' in tutto il mondo, abbiamo toccato anche delle mete molto particolari, paesi di lingua araba, di musulmani dove c'è l'Islam, e quindi abbiamo nei nostri passaporti tutti i visti regolarmente richiesti ed ottenuti di questi paesi. E purtroppo, entrando negli Stati Uniti, quando vedono visti in lingua araba un po' si insospettiscono, e mi hanno trattenuto per circa 2 ore all'arrivo al border gli agenti della sicurezza, perché non riuscivano a capire per quale motivo una persona che alcuni anni fa è stata in Libia, in Tunisia, in Egitto, in Sudan, ora cercava di entrare negli Stati Uniti. Ho dovuto spiegare chi siamo, cosa facciamo, ma finalmente alla fine, insomma, è arrivato il capo della sicurezza dell'aeroporto, che ha capito perfettamente lo scopo delle nostre missioni, chi siamo, cosa facciamo, e ovviamente mi ha lasciato andare, mi ha lasciato raggiungere tutti i miei compagni che mi stavano aspettando in albergo. Questo però per dire che gli americani ci tengono moltissimo alla loro sicurezza e non tralasciano nessun dettaglio, e anche se devono controllare fino in fondo lo fanno senza problemi. Ciao a tutti, amici.

Jim Croce, nato a Filadelfia nel 1942, ha studiato all'Università di Villanova, dove aveva un programma di folk blues nella stazione radio locale. Imparò a suonare la chitarra a 18 anni e dopo la laurea fece diversi lavori manuali, migliorando la sua capacità musicale nel tempo libero. Nel 1967 a New York, seguendo il consiglio di un suo vecchio compagno di scuola, Tommy West, che lavorava con Terry Cashman, cominciò a lavorare nei caffè locali. Questo lo portò ad un contratto con la Capitol e a un album di poco successo fatto insieme alla moglie Ingrid. Dopo aver lavorato come camionista, Croce portò delle composizioni a Cashman and West, una coppia di produttori di New York. Le registrò con un suo intimo amico, Maury Mollishin, il cui album di debutto per la Capitol, Gingerbread, vedeva Croce come musicista di accompagnamento. E all'album You Don't Mess Around with Jim, prodotto come tutti i suoi album da Cashman and West, uscì nella primavera del 1972. L'album e i due 45 giri tratti da esso. Il brano che dava il titolo alla raccolta è Operator. Vendettero tutti bene nel 1973. Il successivo album di Croce, Life and Times, ebbe ottimi risultati e il 45 giri Bad Bad Leroy Brown andò in testa alle classifiche americane. Il 20 settembre Croce e Mollishin morirono a Natchitoches, in Louisiana, in un incidente occorso durante il decollo dell'aereo che avevano noleggiato. E questo fece ancor più impressione, in quanto Croce sembrava sul punto di diventare uno degli autori cantanti americani di maggior successo. La sua carriera è un esempio continuo della sua grande costanza. Al tempo di uno dei suoi primi lavori si ruppe un dito con un martello e così aveva adattato il suo stile di chitarra in modo da superare questo impedimento. Le sue canzoni hanno parole costruite con attenzione, sostenute da melodie memorabili. I due album postumi, Photograph and Memories e I Got a Name, che aveva completato prima della sua morte, uscirono nel 1973 e furono entrambi dei best sellers in America.

Le storie, le curiosità, gli aneddoti e un pizzico di malizia nei racconti della storia della musica. Con Behind, da lunedì 7 settembre, vi aspetto con la nuova stagione su Radio Music for People. Behind, dietro le storie della musica, la musica che conosci, le storie che non conosci.

0: è tempo di Motor News. Radio MFP con Marco Veronese.
1: In questa edizione di Motor News, la nostra speciale rubrica curata da Marco Veronese, ci focalizziamo sui cinquantenni e più che spesso con piacere seguono le trasmissioni di Radio Music for People. Oggi affrontiamo un tema scottante. Le moto da guardare solo in vetrina se si sono superati i 50 anni. Non si tratta di appendere il casco al chiodo, ma di scegliere con la testa, evitando che il gioiello appena comprato finisca sotto un telo in garage dopo pochi mesi. Tra le 15 moto trappola per la schiena, i polsi e la stanchezza, la classifica di Motor News mette in guardia su diversi segmenti. Le super sportive estreme, modelli pazzeschi come Yamaha R1 o Ducati Panigale V, quattro caricano tutto il peso sui polsi, richiedono posture da pista e scaldano enormemente nel traffico. Le maxi pesanti e i mostri di coppia, belve come la Triumph Rocket 3 o l'Harley Davidson Street Glide, sfiorano o superano i 350 kg, bellissime in autostrada, ma trasformano ogni parcheggio in pendenza o manovra da fermo in una vera prova di forza. Le vintage e le off-road troppo alte, le classiche d'epoca senza ABS rischiano di tradire nelle frenate d'emergenza, mentre le enduro specialistiche tipo KTM 890 Adventure R hanno selle a quasi 90 cm che obbligano a toccare terra sulle punte. Sbagliare per difetto anche un 125 cm3 preso per stare tranquilli è una trappola fuori città, perché privo della riserva di potenza necessaria per un sorpasso sicuro in tangenziale. Ma al primo posto della classifica delle delusioni over 50 c'è la BMW R1300 GS Adventure, la moto dei sogni per eccellenza, ma col pieno sfiora i 260 kg e ha una sella alta che mette in ansia nelle manovre su ghiaia o pendenza. Il consiglio? Molto meglio puntare sulla versione GS standard o con sella ribassata, che regalano la stessa gioia con il doppio della serenità. Oppure date un'occhiata alle varie tipologie di Can-Am. In sintesi, a 50 anni non serve comprare meno moto, serve scegliere quella giusta per guidare con il sorriso altri 20 anni. E anche per questo Flash di Motor News è tutto. La passione e la buona musica vi aspettano ogni giorno, solo su Radio Music for People.
0: Queste ed altre informazioni e curiosità sul mondo dei motori torneranno tra meno di due ore, qui su Radio Music for People.

All'intelligenza artificiale abbiamo chiesto cosa accadrà nel prossimo ventennio sul pianeta Terra. Ecco una parte della sua risposta. Prevedere con precisione il futuro globale per il prossimo ventennio è una sfida complessa, ma basandosi sulle tendenze attuali si possono delineare alcuni scenari probabili in vari ambiti chiave. Ambito società e cultura. Le società globali diventeranno sempre più connesse, ma anche frammentate. Da un lato, la globalizzazione culturale continuerà, con un crescente scambio di idee e influenze artistiche tra paesi e regioni. Dall'altro, la polarizzazione politica e la disuguaglianza economica potrebbero accentuarsi, creando tensioni sociali. Cambiamenti demografici. L'invecchiamento della popolazione sarà una sfida significativa in molte parti del mondo, come l'Europa e il Giappone, mentre altre regioni, come l'Africa, vedranno una forte crescita demografica.

0: This is World Parade with Richard Hsu on Radio Music for People.
1: Pronto a metterti in viaggio sul ritmo dei motori e delle hit più forti del pianeta? A partire dal 1 ottobre 2026 prende il via la nuovissima edizione della World Parade. Ogni giorno una classifica tutta da ascoltare, tra musica travolgente, curiosità dal mondo e notizie dal settore della mobilità. Segna subito tutti gli appuntamenti per non perderti neanche una classifica. Lunedì alle 13, martedì alle ore 14, mercoledì alle 15, giovedì alle 16, venerdì alle 17 e sabato doppio appuntamento alle 11 e alle ore 18, mentre domenica alle 10 e alle 19. Allaccia le cinture, fai il pieno di energia e preparati a viaggiare con noi. La World Parade ti aspetta tutti i giorni con Richard Hsu su Radio Music for People.

0: RFP. Si parla spesso di diritti quando vengono conquistati, riconosciuti o negati. Ma come consumatore, sai quali sono i tuoi? L'autorità garante della concorrenza e del mercato ti tutela rispetto a pubblicità ingannevole, pratiche commerciali scorrette e clausole vessatorie. Per comunicare una violazione, registrati su agcm.it. Far valere i tuoi diritti è un tuo diritto. Conviene saperlo. Informati su convienesaperlo.it. Campagna a cura di Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato e Ministero dello Sviluppo Economico. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Hai scelto dove vivere? Hai scelto di innamorarti di nuovo? Hai scelto lo stile perfetto? Non allacciare le cinture non è un incidente, è una scelta. Allaccia sempre le cinture di sicurezza, anche quelle posteriori. Scegli la sicurezza. Scegli la buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: Behind, dietro le storie della musica.
1: Quanta verità c'è nella narrazione che le canzoni più belle nascono dai dolori più grandi. Questa in particolare, Chris Martin, leader del gruppo Coldplay, la scriverà per il suo amore in quel momento, l'attrice simbolo degli anni 90, Gwyneth Paltrow, che ha appena perso il padre. Lui vorrebbe in qualche modo aiutarla ad attutire il dolore di quel momento così difficile, ma davanti a quel tragico evento si sente così impotente. Cosicché, immerso nel silenzio della loro casa vuota, Chris si siede al vecchio organo del signor Paltrow, raccoglie i pensieri di dolore della sua amata e comincia a suonare. È così che nasce Fix You, una ballad talmente struggente, fragile, da sembrare fatta di cristallo, ma allo stesso tempo così potente da diventare una delle canzoni più suonate ai funerali nel Regno Unito. Eppure, all'inizio i Coldplay non volevano neppure pubblicarla. Troppo lenta, troppo banale, troppo semplice, troppo diversa. Ma poi avviene qualcosa di poetico. La suonano la prima volta durante un soundcheck a Chicago e la crew si ferma in silenzio ad ascoltarla. Alla fine del brano i tecnici, i fonici, i macchinisti hanno tutti gli occhi lucidi e fanno partire un applauso spontaneo. Ed è lì che la band capisce di avere in mano qualcosa di molto potente, di molto speciale. Per registrare quindi Fix You usano un antico harmonium degli anni 30, poi ricostruiscono un crescendo con i layer di chitarre liquide lavorate con maestria e ausilio di delay analogici, batterie elettroniche e una stratificazione orchestrale che cresce fino all'esplosione finale. Il risultato è una promessa che dice: io sarò lì accanto a te quando cadrai a pezzi e mi prenderò cura delle tue ferite.

0: Mentre l'Europa, Bruxelles, Berlino, Parigi e Roma discutevano per anni di quando vietare i motori a combustione interna, mentre la politica europea decideva che entro il 2035 le auto a benzina e diesel sarebbero state messe fuori produzione, mentre tu e milioni di italiani facevate i conti su come saresti riuscito a permetterti la tua prossima auto elettrica con la batteria da 20.000 euro, in Cina è successo qualcosa che cambia letteralmente le regole del gioco. Un costruttore cinese ha appena presentato un motore a benzina che fa 45 km con un litro. Non con la modalità eco, non con l'aria condizionata spenta, non in discesa con vento favorevole. 45 km al litro in uso reale, certificato dal Guinness World Record, misurato secondo standard internazionali, montato su macchine che andranno in produzione di serie. 1000 km con 22 litri di benzina. 50 euro di pieno per attraversare l'Italia da Milano a Reggio Calabria. Senza colonnine, senza wallbox, senza ansia d'autonomia, senza dover comprare la macchina elettrica che ti stanno costringendo a comprare. E adesso ti dico una cosa che farà arrabbiare metà della politica europea e l'altra metà dei venditori di auto elettriche. Quel motore esiste davvero, è in produzione, sta arrivando sulle strade cinesi adesso. E nei prossimi 2 anni sbarcherà in Europa montato su macchine vendute a prezzi che le case tedesche e italiane non potranno mai eguagliare. Stiamo parlando del motore Geely IHEV, sviluppato da uno dei più grandi gruppi industriali automotive del mondo, lo stesso gruppo che possiede Volvo, Polestar, Lotus, Smart ed è azionista di Mercedes-Benz e Aston Martin. Questa non è una startup improvvisata di Shenzhen. È una macchina industriale che sta riscrivendo le regole tecniche dei motori a combustione interna a 3 anni dal 2035, l'anno in cui Bruxelles voleva spegnerli per sempre. La domanda vera, quella che nessuno in Europa vuole farsi ad alta voce, è: l'elettrico è davvero il futuro inevitabile? O abbiamo costretto un intero continente a una rivoluzione industriale che potrebbe rivelarsi sbagliata?
1: And now, it's time for Unforgettable Songs with Oldies, the hits of the 20th century.
2: Y ahora, es el momento de las canciones inolvidables con Oldies, los éxitos del siglo XX.
3: E adesso, è tempo di canzoni indimenticabili, con Oldies, i successi del XX secolo.

0: tipico ricordo che voglio in un certo senso condividere con voi grazie a questo contenitore che è il diario di bordo di Radio Music for People. È un ricordo che per me è indimenticabile, risale al 2014 durante la missione di Moto for Peace denominata Medici in Moto in Nepal, un viaggio pazzesco da Roma a Kathmandu. Il nostro percorso prevedeva l'ingresso in Tibet e quindi il passaggio sulle strade più alte del mondo, tra le vette dell'Himalaya. Mio figlio Julian all'epoca aveva solo 6 anni, parlava principalmente tedesco e pochissimo italiano, ma era davvero affascinato dal mio viaggio e mi seguiva con tantissima curiosità. Un giorno, mentre ero lassù, mi arrivò un suo messaggio vocale che mi fece morire dal ridere. Ascoltatelo anche voi.
1: Allora Cina è... No, l'Himalaya è nella Cina dentro o la Cina è nell'Himalaya? Papi?
2: Avete vissuto anche voi un aneddoto divertente? Magari strano? Oppure memorabile durante un viaggio su 2, 3 o 4 ruote? Mandateci il vostro racconto con un vocale e sarete in onda su Radio Music for People. Inviate il tutto via email agli indirizzi ricordi di viaggio mfp@libero.it oppure radiomusicforpeople@libero.it.

È giunto il momento di aprire la parentesi più emozionante della nostra programmazione radiofonica con le musiche delle più belle colonne sonore.

0: Sei in viaggio su due, tre o quattro ruote in qualunque angolo del mondo? Raccontaci la tua strada, prendi il telefono e mandaci un vocale di massimo 3 minuti con aneddoti, curiosità ed emozioni della tua avventura. Invia il tuo racconto a
1: Ricordi di Viaggio MFP @libero.it oppure Radio Music for People @libero.it.
0: Entra a far parte anche tu della nostra famiglia del Diario di Bordo, a rotazione, su Radio Music for People.

0: Cocktail Magazine.
1: Cocktail Magazine, un motivo in più per saperne di più.
2: Noi a Cocktail Magazine osiamo informarvi su tutto ciò che viene appositamente tenuto nascosto dalla maggior parte dei media generalisti. Ad esempio, siete a conoscenza della notizia piuttosto inquietante ed allarmante, allo stesso tempo anche compromettente, per una nota casa farmaceutica di cui tanti si sono ciecamente fidati ultimamente? The Telegraph, noto quotidiano britannico, ci informa che Moderna potrebbe essere espulsa dall'Associazione delle Industrie Farmaceutiche Inglesi a causa di comportamenti che avrebbero violato il codice etico dell'associazione. Tra questi, aver offerto compensi in denaro fino a 1.500 sterline e giocattoli per incentivare i bambini a partecipare alla sperimentazione del vaccino Covid e aver presentato a Congresso Europeo di Microbiologia Clinica e Malattie Infettive del 2022 dati sull'uso al di fuori delle indicazioni consentite dal suo vaccino Covid a scopo promozionale. Ora, si possono formulare molteplici considerazioni a riguardo. La prima è che si tratta probabilmente di una faida interna tra aziende, mentre le istituzioni hanno fatto passare ben di peggio. D'altra parte, l'articolo stesso dà conto delle collusioni tra Moderna e membri del governo inglese. La seconda è che, come anche l'articolo osserva, l'eventuale espulsione sarebbe al massimo un danno d'immagine e le poche migliaia di sterline di sanzione svaniscono a fronte dei miliardi ricavati dalle vendite dei vaccini Covid. La terza, inevitabile, riguarda i gelati, i panini e i giocattoli offerti ai ragazzini inglesi per attirarli nei centri vaccinali, mercanzia che fa parte del complessivo armamentario di propaganda risultato di una commistione incestuosa tra interessi pubblici e privati, oltretutto in violazione delle regole vigenti sulla pubblicità ai prodotti farmaceutici. Così va il mondo, direbbe qualcuno. Noi invece cerchiamo almeno di conservare un minimo di sano senso di ribrezzo a riguardo di certe cose ed evitarle possibilmente.

Ci sono anni che scorrono via senza lasciare traccia. E poi ci sono anni che cambiano tutto. Ecco, il 1971 è stato uno di quelli.

12 mesi il rock ha scritto alcune delle sue pagine più importanti, regalando al mondo dischi che ancora oggi vengono ascoltati, studiati e tramandati da una generazione all'altra.

non erano semplici album, erano manifesti di un'epoca, fotografie sonore di un tempo in cui la musica aveva il coraggio di sperimentare, di provocare e di raccontare. Mentre i Led Zeppelin portavano il rock a una dimensione quasi mitologica con Led Zeppelin 4, i Doors salutavano il loro pubblico con LA Woman, un viaggio intenso e malinconico destinato a diventare un classico.

I Black Sabbath rendevano il suono ancora più pesante e oscuro con Masters of Reality, aprendo la strada ad altri generi musicali. E nello stesso anno anche i Rolling Stones pubblicavano Sticky Fingers, un album che trasudava energia, ribellione e blues nero allo stato puro.

John Lennon con Imagine trasformava una semplice melodia in un messaggio universale di pace e speranza che servirebbe ancora oggi riascoltare. E poi David Bowie con Hunky Dory iniziava a mostrare al mondo il suo vero talento visionario che lo avrebbe reso una leggenda. Senza dimenticare i Jethro Tull e i loro Aqualung, un'opera che ancora oggi è considerata uno dei vertici del rock progressivo più avanzati.

Ebbene, pensarci oggi sembra quasi incredibile. Tutti questi capolavori sono arrivati nello stesso anno. Una esplosione creativa difficilmente ripetibile, nata in un periodo in cui gli artisti cercavano qualcosa di più del successo commerciale. Cercavano di lasciare un segno.

Forse è questo il motivo per cui, a distanza di oltre 50 anni, continuiamo a tornare al 1971, perché quelle canzoni non appartengono solo al passato. Continuano a parlare al presente, ricordandoci che la grande musica non segue le mode, le crea. E ogni volta che il vinile gira o parte la prima nota di uno di quei dischi, è come se il tempo si fermasse. Per qualche minuto, infatti, torniamo tutti lì, in quell'anno straordinario, il 1971, in cui il rock non cercava l'immortalità, la stava semplicemente scrivendo.

0: Behind. The stories of music will return later with Marco Mantovani Behind.
1: Le storie della musica tornerà più tardi con Marco Mantovani.

0: This is World Parade with Richard Hsu on Radio Music for People.
1: Pronto a metterti in viaggio sul ritmo dei motori e delle hit più forti del pianeta? A partire dal 1 ottobre 2026 prende il via la nuovissima edizione della World Parade. Ogni giorno una classifica tutta da ascoltare, tra musica travolgente, curiosità dal mondo e notizie dal settore della mobilità. Segna subito tutti gli appuntamenti per non perderti neanche una classifica. Lunedì alle 13, martedì alle ore 14, mercoledì alle 15, giovedì alle 16, venerdì alle 17 e sabato, doppio appuntamento alle 11 e alle ore 18, mentre domenica alle 10 e alle 19. Allaccia le cinture, fai il pieno di energia e preparati a viaggiare con noi. La World Parade ti aspetta tutti i giorni con Richard Hsu su Radio Music for People. This is World Parade on Radio Music for People.
2: Amici di Radio Music for People, bentrovati all'appuntamento con Motor News, a cura di Marco Veronese. Volete il fascino e la stabilità delle tre ruote senza dover spendere una fortuna? Arrivano importanti novità per il Can-Am Ryker 600, il modello d'ingresso della casa canadese BRP che diventa ancora più economico e ricco di aggiornamenti. Scopriamo insieme le caratteristiche principali di questa nuova versione. Prezzo ancora più competitivo. Can-Am punta ad abbassare la soglia d'ingresso, posizionando il Ryker 600 come rivale diretto degli scooteroni urbani e delle moto di media cilindrata. Motore Rotax e cambio automatico. Sotto le carene batte il collaudato bicilindrico Rotax 600 ACE, abbinato a un cambio automatico CVT Twist & Go. Niente frizione, basta girare la manopola del gas e divertirsi. Personalizzazione lampo e look rinnovato. Linee affilate ed estetica aggressiva, con pannelli carrozzeria intercambiabili in pochi minuti per cambiare colore al mezzo ogni volta che volete. Ergonomia su misura per tutti. Grazie al sistema U-Fit, pedane e manubrio si regolano in un attimo, senza l'uso di attrezzi. Sicurezza al top targata Bosch. Sistema di controllo della stabilità VSS, ABS e controllo di trazione di serie per guidare in totale serenità anche sui fondi più scivolosi. Un mezzo divertente, facile da guidare anche solo con la patente B e perfetto per chi vuole distinguersi nel traffico e nei weekend fuori porta. E anche per questo flash di Motor News è tutto. Voi ci fareste un pensierino per la città? Fatecelo sapere sui nostri canali social. Restate sintonizzati su Radio Music for People.

All'intelligenza artificiale abbiamo chiesto cosa accadrà mai nel prossimo ventennio sul pianeta Terra. Ecco una parte della sua risposta. Prevedere con precisione il futuro globale per il prossimo ventennio è una sfida complessa, ma basandosi sulle tendenze attuali si possono delineare alcuni scenari probabili in vari ambiti chiave. Ambito urbanizzazione e nuovi modelli abitativi. La popolazione mondiale continuerà a concentrarsi nelle città con megacity che ospiteranno decine di milioni di persone. Le città del futuro saranno smart, con infrastrutture digitali avanzate, trasporti autonomi e sistemi energetici sostenibili. Le città di piccole e medie dimensioni potrebbero crescere come alternativa alla sovrappopolazione urbana, grazie al lavoro a distanza. Nuovi modelli abitativi. Vedremo soluzioni abitative innovative come edifici ecosostenibili, città galleggianti o costruzioni verticali autosufficienti che integreranno tecnologie avanzate per la gestione delle risorse.

0: Radio Music for People presenta
1: Coming Soon Radio,
2: quotidiano di informazione cinematografica.
3: Eleanor!
4: Dal capolavoro di Jane Austen.
3: Un uomo dovrebbe nutrire passioni almeno per finta, o sarà noioso per davvero.
4: Due sorelle, due modi diversi di amare.
3: L'uomo che mi ama deve ardere d'amore. Pretendo davvero molto.
4: Ragione e sentimento. Dal 22 ottobre al cinema.
5: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

Un uomo ottimo sulla carta è un uomo con ottime credenziali che di solito si lascia per uno più sexy, con la moto e senza conto in banca.

0: Su Radio Music for People c'è Deborah che ci racconta la sua esperienza vissuta tra moto e furgone nel centro e Nord America.
1: Ciao Richard, questa esperienza è stata unica e indimenticabile, sia per tipologia di viaggio quanto per gli incontri che ho potuto fare non solo nei vari stati, ma proprio anche per il bel gruppo che si era creato quest'anno e con cui mi sono trovata veramente bene.
2: Senti, una curiosità, secondo te il popolo più simpatico tra i paesi che hai attraversato qual è?
1: Il popolo più simpatico che mi ha colpito è stato il popolo guatemaltese, che ci ha accolto veramente a braccia aperte con un gruppo di arleisti quasi come se fossero nostri fratelli. Ci hanno veramente fatto sentire a casa nostra, e anche se dall'altro lato la cosa che ho sopportato più a fatica è stato proprio il caldo del Guatemala, con un'umidità del penso 100%, che veramente era insopportabile, però tutto il contorno ha reso tutto lo stesso indimenticabile e fantastico. Penso un'esperienza che tutti dovrebbero provare nella loro vita, e anche stare a contatto con i bambini nell'MPH in Honduras penso sia un'esperienza formativa che dovrebbe essere molto più duratura nel tempo, che ogni ragazzo dovrebbe poter fare, e sicuramente potrebbe cambiare la visione della propria vita.

0: Ma sono matta io.
1: Behind! Dietro le storie della musica.

Sono usciti venerdì 29 agosto 2025 i primi due estratti del progetto Forever, del Legendary Edition di Bon Jovi. Saranno l'inedita Red Wine and Jersey e il duetto con Bruce Springsteen in The Hollow Man. L'album è una rivisitazione del disco uscito lo scorso anno, Forever, realizzata con la partecipazione di Bruce Springsteen, Jelly Roll, James Bay, Robbie Williams, The War and the Theater, Def Leppard, Joe Elliott, Lenny Wilson, Avril Lavigne e Marcus King. Questo disco, dice Jovi, è qualcosa di più di una raccolta di collaborazioni. Nel periodo in cui mi stavo ristabilendo dai miei problemi con le corde vocali, non potevo cantare dal vivo, ma ho continuato a lavorare in studio e ho chiamato alcuni amici a darmi una mano. Il risultato è la dimostrazione che in questo mondo possiamo fare belle cose con un piccolo aiuto proprio degli amici.

0: Dalle due alle quattro ruote, tutte le informazioni e le curiosità più imperdibili dal mondo dei motori. In random su MFP. Motor News.
1: Motor News.
0: A cura di Marco Veronese. Tieniti pronto a vivere tutta la passione che si muove solo su Music for People.
2: And now, it's time for Unforgettable Songs with Oldies, the hits of the 20th century.
3: Y ahora, es el momento de las canciones inolvidables con Oldies, los éxitos del siglo XX.
0: E adesso, è tempo di canzoni indimenticabili, con Oldies, i successi del XX secolo.

0: Amici di Radio Music for People, bentrovati a un nuovo appuntamento con Motor News, la rubrica che vi porta dritti nel cuore del mondo delle due ruote. Oggi parliamo di una vera e propria rivoluzione del mercato italiano, l'ascesa inarrestabile delle moto cinesi. Pensate che nella classifica dei modelli più venduti in Italia, la quinta moto in assoluto è proprio un modello di fabbricazione cinese. Capace di mettersi alle spalle icone storiche del mercato come la Yamaha MT-07 e persino l'intera gamma Ducati. Ma qual è il segreto di questo successo clamoroso? Rapporto qualità-prezzo imbattibile? Dotazioni di serie ricchissime, dai telai in alluminio alle sospensioni regolabili, fino all'elettronica avanzata, proposte a prezzi decisamente inferiori rispetto alla concorrenza europea e giapponese. Il trucco del marchio storico. Molti appassionati guidano moto dal DNA italiano o europeo nel nome. Pensiamo a marchi storici acquisiti da colossi asiatici, senza spesso nemmeno realizzare di stare acquistando un veicolo ingegnerizzato e prodotto interamente in Cina. Tra marchi emergenti come Vogue, CF Moto, Zontes e storici brand rinati sotto nuova gestione, le moto asiatiche hanno conquistato ogni segmento, dalle enduro stradali alle naked, fino alle crossover turistiche da viaggio. In sintesi, il mercato italiano sta cambiando pelle velocemente e i motociclisti sembrano premiare sempre di più la sostanza, la tecnologia e il portafogli. E anche per questo, focus di Motor News è tutto. La passione e la grande musica non si fermano mai. Restate sintonizzati su Radio Music for People.
1: Queste ed altre informazioni e curiosità sul mondo dei motori torneranno tra meno di due ore, qui su Radio Music for People.

0: Cocktail Magazine.
1: Cocktail Magazine. Cocktail Magazine.
0: Un motivo in più per saperne di più.
2: Altro tasto dolente di cui ci occuperemo spesso qui a Cocktail Magazine è il lato oscuro delle energie verdi. Energia eolica e solare ci dicono che sono la soluzione perfetta per salvare il pianeta, ma il geologo Jan Plimer lancia un allarme. Stiamo distruggendo la natura in nome del clima. Esiste un impatto nascosto dell'eolico e del solare. Non è ambientalismo e ipocrisia. Le turbine eoliche uccidono uccelli e pipistrelli a migliaia, mentre i pannelli solari occupano terreni agricoli preziosi. Stiamo facendo a pezzi la fauna selvatica per nulla, dice Plimer. Energia costosa e inaffidabile. Una volta avevamo elettricità a basso costo e stabile. Oggi con la corsa al green i prezzi schizzano ed i blackout aumentano. Salvare il pianeta? No. Stiamo solo peggiorando la vita delle persone senza ridurre davvero le emissioni. La soluzione? Far sentire la voce ai politici. Plimer invita a ribellarsi alle politiche climatiche imposte dall'alto. L'unico buon politico è un politico spaventato. Occupatevi dei vostri rappresentanti locali, chiede, perché oggi i governi seguono ideologie, non scienza. Se vogliamo davvero proteggere l'ambiente, dobbiamo smetterla con le soluzioni facili e dannose. Forse è ora di chiedere ai politici: voi chi rappresentate? L'ideologia o la realtà?

0: Sei in viaggio su due, tre o quattro ruote in qualunque angolo del mondo? Raccontaci la tua strada. Prendi il telefono e mandaci un vocale di massimo 3 minuti con aneddoti, curiosità ed emozioni della tua avventura. Invia il tuo racconto a
1: Ricordi di Viaggio MFP @libero.it oppure Radio Music for People @libero.it.
0: Entra a far parte anche tu della nostra famiglia del Diario di Bordo, a rotazione su Radio Music for People.
2: Il Diario di Bordo su Radio Music for People.
3: Attention please, the worldwide programming of this web radio is calibrated to European time.
4: Atención, la programación mundial de esta radio web está calibrada a la hora europea.
5: Внимание, всемирное программирование этого веб-радио откалибровано на европейское время.
6: Achtung, die weltweite Programmierung dieses Webradios ist auf europäische Zeit geeicht.
7: Attention, la programmation mondiale de cette web radio est calibrée à l'heure européenne.
8: Tutta l'energia, le emozioni e la forza della musica senza filtri. I live. Ascolti solo grandi brani, rigorosamente cantati dal vivo, per un'esperienza che ti porta dritti sotto il palco. Accendi le emozioni. Solo su Music for People. Live. La tua canzone preferita, dal vivo.
9: In prossimità degli attraversamenti pedonali, rallenta e fermati. Quando dai la precedenza ai pedoni, metti al volante la sicurezza. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
10: In una zona ben servita dai mezzi pubblici.
11: Per me, vicino al lavoro. E con il posto per la bici.
12: Per ascoltare musica rock. A tutto volume. Ma soprattutto, voglio che sia mia.
13: Voglia di una casa tutta tua? Hai meno di 36 anni? Il governo ha pensato a te per l'acquisto della prima casa. Fondo di garanzia, meno tasse e agevolazioni fiscali. Presenta la domanda in una delle banche aderenti. Vai su giovani2030.it per tutti i dettagli. Voglia di casa, mia.

Il 4 gennaio 1960 nasceva Michael Stipe e forse nessuno in quel momento avrebbe potuto immaginare che quel bambino sarebbe diventato l'uomo capace di cambiare per sempre il volto del rock alternativo. Non con gesti plateali, non con l'arroganza della star, ma con il silenzio, con l'ambiguità, con una voce che sembrava arrivare da un luogo interiore più che dal palco.

All'inizio degli anni Ottanta, Michael Stipe è un frontman atipico. Sul palco dei primi REM canta con i capelli davanti agli occhi, il corpo chiuso, quasi in difesa. Le parole sono impastate, volutamente sfuggenti. I testi sembrano messaggi cifrati, frammenti di pensieri lasciati a metà. Non è una posa, è timidezza vera, è disagio, è la difficoltà profonda di stare sotto lo sguardo degli altri.

eppure proprio lì in quella ritrosia nasce qualcosa di nuovo. Stipe trasforma il limite in linguaggio, il silenzio diventa espressione, il mistero diventa identità. Non chiede di essere capito subito, chiede però di essere ascoltato.

I REM crescono album dopo album, da band di culto diventano un fenomeno globale e negli anni 90 con Automatic for the People il mondo si accorge che quelle canzoni non sono solo belle, sono necessarie, parlano di perdita, parlano di memoria, di vulnerabilità, parlano a chi si sente fuori posto.

ma insieme al successo arriva anche la pressione, un'attenzione mediatica enorme, incessante, un'industria pronta a divorare ogni dettaglio della vita privata delle rockstar. E Michael Stipe sceglie una strada controcorrente, il silenzio, non per creare mistero, ma per proteggersi, per difendere la propria integrità emotiva.

In un'epoca in cui tutto doveva essere esposto, raccontato, venduto, Stipe decide invece che alcune parti di sé non sono negoziabili. La sua vita privata non è un segreto da svelare, ma uno spazio da custodire. È una scelta difficile, spesso fraintesa, ma profondamente coerente. Il suo coming out arriverà solo più tardi, non come dichiarazione clamorosa, non come strategia, ma come atto di onestà. Un gesto fatto nel momento giusto, quando sentirsi pronti conta più di qualsiasi aspettativa esterna. Ancora una volta Michael Stipe dimostra quindi che il coraggio non è urlare, ma scegliere il proprio tempo,

Nel frattempo la sua voce cambia. Da figura enigmatica diventa sempre più una voce civile, politica, consapevole. Si espone su temi ambientali, su diritti, sulla responsabilità collettiva, senza però mai perdere la delicatezza, senza mai perdere quell'empatia che lo distingue. Perché Stipe non parla mai contro, parla per chi non ha voce, per chi si sente invisibile. Nel 2011 poi i REM si scioglieranno. Nessun dramma però, nessun tour d'addio infinito, solo una decisione condivisa e lucida. Ancora una volta la coerenza prima di tutto. La leggenda si ferma, ma l'uomo continua. Oggi Michael Stipe vive lontano dal fragore dei palchi, si dedica alla fotografia, all'arte visiva, all'attivismo ambientale. Esplora nuovi linguaggi, nuovi modi di raccontare il mondo, non rinnega il passato, non è prigioniero. Ha dimostrato che si può essere una leggenda del rock anche senza rimanere intrappolati nel proprio mito. E forse questo è il suo insegnamento più grande, che cambiare pelle non significa tradirsi, che la coerenza non è immobilità, ma fedeltà a un'urgenza interiore. Michael Stipe ha dato voce a generazioni di persone che non si riconoscevano nei modelli dominanti. Ha insegnato che la fragilità può essere una forza, che il mistero può essere un atto di resistenza, che l'arte nasce spesso da ciò che non riusciamo a dire chiaramente. Spegnere le candeline per lui non è celebrare un passato glorioso, è affermare ancora una volta la libertà di essere in divenire, di restare curiosi, ma di restare umani.

0: A Salem Moto News Con. Richard Hsu, l'intervista del giorno.
1: Benvenuti, io sono Richard Hsu e oggi eccezionalmente siamo all'interno della rubrica Moto News, di solito curata da Marco Veronese, perché tengo personalmente a questa intervista. Infatti oggi mi trovo a Pavia, in via Riviera 61, all'interno di quello che non è un semplice showroom, ma la sede più grande d'Italia dedicata al mondo dell'off-road e del tempo libero su 3 e 4 ruote, Victory Team. Con noi c'è il fondatore Andrea Giannini. Allora Andrea, benvenuto. Ti faccio subito la prima domanda. C'è una frase che si legge spesso seguendo i vostri canali social ed è legata al concetto di famiglia e di community. Ci spieghi cos'è il Paradise Club, per esempio, e perché per voi vendere il mezzo è solo l'inizio del viaggio con il cliente?
2: Beh, l'origine del primo raduno del 97 aveva proprio voluto di unirci a divertirci insieme. Eravamo in pochi e poi la cosa si è ingrandendosi. Nel 2013 ho rimesso in gioco tutto il programma iniziale a livello nazionale e quindi sono nate 150 chat che creano amicizia, aggregazione, voglia di collaborare, di organizzare, e da lì nasce anche un marketing, un'assistenza, una collaborazione, un servizio al cliente più vicino a casa, pur essendo in una sede centrale a Pavia. Però siamo capillari, siamo più strutturati, più organizzati e tutto ruota sotto l'aspetto del divertiamoci, conosciamoci, organizziamoci.
1: Senti Andrea, i vostri raduni sono ormai famosissimi. Qual è l'itinerario o l'evento che ti è rimasto più nel cuore e che incarna meglio lo spirito selvaggio di Victory Team?
2: I raduni sono ormai epici e soprattutto consolidati. Sono tutti fantastici. È chiaro che sia il grande fiume d'Italia ha dei paesaggi unici e li abbiamo a portata di mano, e quindi dove frequentiamo di più i giri in fuoristrada nel grande fiume Po, però è sempre bello tutti gli anni andare a Madonna di Campiglio sulla neve, come è bello andare alle cascate di Santa Maria Maggiore sopra il Lago Maggiore, fare i raduni nei vari laghi che sono uno più bello dell'altro, e fare i raduni, quelli invece grossi, come il Biker Fest, come la Madonnina dei Centauri, come il raduno a Roma durante la fiera che facciamo, il raduno dentro la capitale. Questo è, diciamo così, la nostra pura voglia di vivere frequentando i posti.

0: di questa organizzazione, la cosa più semplice e più bella è regalare l'eterna giovinezza, quindi uno diventa grande ma si sente un bambino perché ha il giocattolo nuovo.
1: Bene, grazie Andrea, grazie mille Andrea Giannini per averci aperto le porte del suo regno. Ricordiamo a tutti che Victory Team è online su victoryteam.it e su tutti i canali social per non perdere i prossimi raduni, ad esempio. Alla prossima!

0: Diario di bordo. Il vocale di oggi su Radio Music for People.
1: In questa edizione di Motor News, la testimonianza di Cristina, che ci ha inviato questo vocale dalla provincia di Varese.
2: Buongiorno a tutti. Volevo condividere con voi questa assurdità che è capitata a me e mio marito settimana scorsa in Sardegna. Abbiamo percorso molti chilometri da ovest verso sud e poi risalendo la parte est, e ovunque c'erano piante di fichi d'India in mezzo alla campagna, ma anche sui cigli della strada, ed erano cariche di frutti, a quanto pare mai raccolti perché col giungere della maturazione erano a terra, e pensavamo che spreco di cibo, ma a quanto pare non avevamo ancora visto nulla, perché una mattina facciamo tappa in un supermercato prima di andare al mare e vediamo i fichi d'India al costo di 3,89 euro al chilo. Quando controlliamo l'etichetta, leggiamo la provenienza Sicilia. Abbiamo detto Sicilia, ma com'è possibile? Ce li hanno dietro l'angolo. Poi, parlando con una commessa di quel supermercato, ci diceva che dovendoli raccogliere molto prima della maturazione, erano anche meno buoni di quelli della Sardegna. Un'assurdità inspiegabile. Ciao da Cristina.
3: Speciale colonne sonore è su Radio Music for People. Adesso.
4: There is a great disturbance in the force. We have a new enemy. The force is strong with him.

Maxi Megamix. Le canzoni che già conosci, suonate in un modo diverso. We will fill your world.

0: This is World Parade with Richard Hsu on Radio Music for People.
1: Pronto a metterti in viaggio sul ritmo dei motori e delle hit più forti del pianeta? A partire dal 1 ottobre 2026 prende il via la nuovissima edizione della World Parade. Ogni giorno una classifica tutta da ascoltare, tra musica travolgente, curiosità dal mondo e notizie dal settore della mobilità. Segna subito tutti gli appuntamenti per non perderti neanche una classifica. Lunedì alle 13, martedì alle ore 14, mercoledì alle 15, giovedì alle 16, venerdì alle 17 e sabato doppio appuntamento alle 11 e alle ore 18, mentre domenica alle 10 e alle 19. Allaccia le cinture, fai il pieno di energia e preparati a viaggiare con noi. La World Parade ti aspetta tutti i giorni con Richard Hsu su Radio Music for People.

0: informazione, curiosità, cultura. È giusto quello che ti cattura. È Cocktail Magazine con Richard Shu. Cocktail Magazine, un motivo in più per saperne di più.
1: Cocktail Magazine con Richard Shu. Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere.
2: Le moto elettriche dovrebbero fare rumore? Quello dell'eccesso o presunto eccesso di rumore è uno dei più recenti problemi che affliggono motociclisti, costruttori di moto e amministrazioni locali. Al riguardo è stata condotta un'inchiesta proprio per conoscere meglio la problematica ed emergere come ci sia sempre meno tolleranza verso il suono prodotto dalle motociclette. Insomma, oltre a non essere ben visti, iniziamo a non essere nemmeno ben uditi, direbbe il vero motociclista. Una cosa certa è che uno scarico rumoroso rende i motociclisti sempre meno simpatici agli occhi e alle orecchie degli altri, in particolare di chi vive in zone molto battute dal turismo a due ruote motorizzato e che, guarda caso, sono per lo più zone montane, la cui quiete viene interrotta dalla fragore degli scarichi. In altre parole, vengono sentiti e come, ma non chi va in auto e chi è davanti a noi, ma tutti gli altri per i quali il passaggio di una moto diventa soltanto un fastidio. E così sempre più forze di polizia si stanno armando di fonometri e presto i motociclisti saranno costretti a tenere sotto controllo non solo la velocità, ma anche i decibel della propria motocicletta. Ma una domanda sorge spontanea: come si dice in questi casi? Se essere rumorosi non ci rende più sicuri, essere completamente silenziosi dovrebbe essere ancora più pericoloso o no? Beh, la mancanza di sound delle moto elettriche è una piaga aperta nel cuore dei motociclisti, molti dei quali, proprio per questa assenza, non sono disposti a riconoscerle come motociclette propriamente dette. Spesso si tira proprio in ballo il tema sicurezza. Non mi sentono arrivare, quindi sono in pericolo. La diffusione dei mezzi elettrici non è ancora capillare, ma soprattutto chi abita in città ha già potuto constatare come la loro silenziosità possa cogliere di sorpresa. Insomma, riteniamo che il silenzio delle moto elettriche possa essere causa di pericolo ora, ma lo sarà sempre meno in futuro, semplicemente perché tutti ci abitueremo di più alla presenza di questi veicoli silenti. Non solo, la riduzione dei mezzi a motore in favore proprio di quelli elettrici porterà ad una riduzione della rumorosità ambientale, sarà quindi più facile distinguere altri rumori a cui ora non possiamo prestare la minima attenzione, come il rotolamento degli pneumatici.
3: Cocktail Magazine ritornerà in onda tra poco più di un'ora.
4: Sono canzoni che conosci, che canticchi e forse c'è anche il tuo cantante o gruppo preferito. Ascoltiamoli in versione live.

all'inevitabile declino che la musica elettronica subisce nella seconda metà del decennio degli anni Ottanta, qualcuno cattura elementi del synth pop per riversarli in una musica sintetizzata, ballabile e molto orecchiabile che viene battezzata New Romantic. Le punte del movimento sono gruppi come i Culture Club, ma soprattutto i Duran Duran di Simon Le Bon e gli Spandau Ballet di Tony Hadley, protagonisti di una diatriba tra fan che ricorda quelle tra Beatles e Rolling Stones. Anch'essi influenzati da gruppi come i Roxy Music, i nuovi romantici fanno propri non solo alcuni tratti estetici, trucco vistoso, capelli cotonati, abbigliamento effeminato, ma anche le caratteristiche musicali, creando uno stile basato sull'orecchiabilità melodica di canzoni dai testi introspettivi. A metà del decennio, quando sia Duran Duran che Spandau Ballet si esibiscono a Wembley come nomi di grido al Live Aid, il New Romantic è all'apice del successo. Anche Duran Duran, come la maggior parte delle band più celebri degli anni Ottanta, si formano a fine degli anni 70, quando due componenti del gruppo, due compagni di liceo, Nick Roach e John Taylor, decidono di fondare una band insieme al batterista Roger Taylor e al chitarrista Andy Taylor, ironicamente nessun legame di parentela tra i tre. L'ultimo a unirsi è il cantante Simon Le Bon, la calamita che ben presto avrà le attenzioni del pubblico e dei media, diventando uno dei sex symbol più ambiti della storia della musica. Il nome del gruppo nasce da un'idea di John Taylor, che dopo aver visto Barbarella rimane colpito dalla figura del cattivo, il dottor Durand Durand. Il gruppo muove i primi passi mischiando rock ed elettronica, cosa ai tempi considerata blasfema, con un occhio puntato al solito Bowie e l'altro ai Japan di David Sylvian. Da questi ultimi prendono a prestito il look, ma anche la voglia di giocare con sintetizzatori, utilizzati in maniera meno aggressiva e sfrontata rispetto alla consuetudine di quegli anni. La band non è però influenzata solo da input inglesi. Fin dagli esordi mostra di aver fatte proprie anche quelle sonorità disco provenienti da New York e dagli Chic di Nile Rodgers. Questo inedito mix di sound, unito all'immagine di sicuro impatto, trova riscontro immediato presso i teenager e scalerà le classifiche mondiali.

musica.

0: Sei in viaggio su 2, 3 o 4 ruote in qualunque angolo del mondo? Raccontaci la tua strada. Prendi il telefono e mandaci un vocale di massimo 3 minuti con aneddoti, curiosità ed emozioni della tua avventura. Invia il tuo racconto a
1: Ricordi di viaggio MFP@libero.it oppure Radio Music for People @libero.it.
0: Entra a far parte anche tu della nostra famiglia del Diario di Bordo, a rotazione, su Radio Music for People.
2: Il Diario di Bordo, su Radio Music for People.
3: Nel mondo delle moto da viaggio arriva una nuova protagonista capace di unire comfort, semplicità e prezzo competitivo. È la CF Moto 700 MT Adventure, la versione più avventurosa della crossover di mezza cilindrata della casa cinese. In un mercato dove molte case europee puntano su potenze elevate, tecnologie sempre più sofisticate e costose, CF Moto sceglie una strada diversa, quella della concretezza. La 700 MT Adventure è pensata per chi ama viaggiare senza complicazioni, con una moto facile da gestire, comoda e completa già nella versione base. Sotto la carena batte un bicilindrico fronte marcia da 693 cm3, lo stesso delle CLX, capace di 68 cavalli e 60 Nm di coppia. Un motore dolce ma pronto a farsi valere quando serve, abbinato ad un telaio in acciaio e sospensioni Kayaba regolabili, con forcella da 43 mm e monoammortizzatore posteriore. La dotazione di serie è davvero ricca: luci full LED, parabrezza regolabile, paramani, piastra paramotore, barre di protezione laterali e leve regolabili. Le valigie e il bauletto sono optional, ma il telaietto portaborse è già incluso. L'elettronica poi resta semplice ma efficace, con ABS disinseribile, controlli di trazione e un display TFT a colori da 5 pollici connesso allo smartphone per tenere tutto sotto controllo, i parametri di viaggio. Su strada la 700 MT Adventure si dimostra facile e rassicurante, con una sella ampia e comoda per il pilota e il passeggero e un comportamento stabile tra le curve. Nonostante il peso, la moto mostra un ottimo bilanciamento ed è un treno preciso, ideale per chi alterna turismo e strade secondarie. Qualche piccola sbavatura c'è, come il cambio un po' ruvido e parabrezza che genera qualche turbolenza alle alte velocità, ma nel complesso la nuova CF Moto si conferma una compagna di viaggio sincera e accessibile. Un mezzo che rappresenta bene la nuova filosofia dei costruttori ambientali: offrire molto a un prezzo giusto, con una qualità sempre più vicina a quella dei marchi europei. Insomma, la 700 MT Adventure è la moto perfetta per chi sogna lunghi viaggi ma vuole restare con i piedi e le ruote ben piantati per terra. Il prezzo? Intorno ai 7.000 euro.
1: Queste ed altre informazioni e curiosità sul mondo dei motori torneranno tra meno di 2 ore, qui su Radio Music for People.

0: Cocktail Magazine. Un motivo in più per saperne di più.
1: Verso un nuovo passo avanti della tecnologia biometrica. Finora era stata utilizzata nell'accertamento dell'identità, sia per i documenti sia a fini di sicurezza. Ma la ricerca si spinge oltre. Gli studiosi preparano un futuro senza codici segreti o sequenze di parole e cifre. Alla Purdue University in Indiana, i ricercatori studiano come le impronte digitali, la forma della mano, l'iride dell'occhio possano interagire con sensori biometrici. Una prima applicazione di questo concetto può consentire l'eliminazione della password nell'utilizzo del computer. Può essere utile per accedere al mio PC. Non sono più obbligato, ad esempio, a cambiare la mia password ogni 30, 60, 90 giorni. Servirà a rivoluzionare la gestione delle identità. Nel laboratorio seminterrato della Purdue University vengono testate le nuove tecnologie biometriche per correggerne le carenze prima dell'utilizzo nell'industria. Gli scienziati studiano anche l'impatto del genere e delle caratteristiche della pelle nell'impronta digitale. Nelle tecnologie di riconoscimento dell'iride si sta lavorando per ridurre il margine di errore al di sotto dell'1%. Penso la utilizzeremo molto nei viaggi, ad esempio nel controllo delle frontiere per facilitare gli accessi. Ma ci sono anche applicazioni per i consumatori. Prendete i telefoni in uscita, l'iPhone, l'HTC hanno integrato di recente sensori biometrici per le impronte digitali. Il fatto è che vogliamo proteggere la nostra privacy, ma anche evitare l'appropriazione dei dati. La biometria è utilizzata anche per questo. In questo ristorante in Indiana il riconoscimento delle impronte digitali viene utilizzato per aprire il registratore di cassa, una delle tante necessità quotidiane che con la tecnologia biometrica possono diventare semplici gesti ripetuti in sicurezza.
2: Le notizie di Cocktail Magazine torneranno tra poco più di un'ora, qui su

0: Radio Music for People presenta
1: Coming Soon Radio,
2: quotidiano di informazione cinematografica.
3: Eleanor!
4: Dal capolavoro di Jane Austen.
3: Un uomo dovrebbe nutrire passioni almeno per finta, o sarà noioso per davvero.
4: Due sorelle, due modi diversi di amare.
3: L'uomo che mi ama deve ardere d'amore. Pretendo davvero molto.
4: Ragione e sentimento. Dal 22 ottobre al cinema.
5: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: tipico ricordo che voglio in un certo senso condividere con voi grazie a questo contenitore che è il diario di bordo di Radio Music for People. È un ricordo che per me è indimenticabile, risale al 2014 durante la missione di Moto for Peace denominata Medici in Moto in Nepal, un viaggio pazzesco da Roma a Kathmandu. Il nostro percorso prevedeva l'ingresso in Tibet e quindi il passaggio sulle strade più alte del mondo, tra le vette dell'Himalaya. Mio figlio Julian all'epoca aveva solo 6 anni, parlava principalmente tedesco e pochissimo italiano, ma era davvero affascinato dal mio viaggio e mi seguiva con tantissima curiosità. Un giorno, mentre ero lassù, mi arrivò un suo messaggio vocale che mi fece morire dal ridere. Ascoltatelo anche voi.
1: Allora Cina è... No, l'Himalaya è nella Cina dentro o la Cina è nell'Himalaya? Papi?
2: Avete vissuto anche voi un aneddoto divertente? Magari strano? Oppure memorabile durante un viaggio su 2, 3 o 4 ruote? Mandateci il vostro racconto con un vocale e sarete in onda su Radio Music for People. Inviate il tutto via email agli indirizzi Ricordi di viaggio mfp@libero.it oppure Radio Music for People @libero.it.

0: Child, dietro le storie della musica.
1: New York, 15 gennaio 1972. In vetta alla classifica americana dei singoli arriva la canzone di un folk singer semi sconosciuto. Per 4 settimane American Pie, cantata e composta da Don McLean, rimane fissa al numero 1. L'album omonimo da cui è tratta è stato pubblicato lo scorso ottobre e rimarrà l'unico grande successo del cantautore, la cui carriera era cominciata accompagnando a fine anni 70 il leggendario Peter Seeger nei suoi concerti a difesa dell'ambiente nella valle del fiume Hudson. Quando esce su 45 giri, American Pie viene divisa in due parti, una su ciascuna facciata. Motivo? La durata ben 8 minuti e mezzo. Fatto che non impedisce al successo del pezzo, dovuto certamente all'accattivante melodia, ma soprattutto a un testo misterioso e intrigante. Attraverso metafore e visione di vario tipo, McLean tratteggia una sua affascinante storia del rock, cominciando da quando muore Buddy Holly, The Day and the Music Die, il giorno in cui è morta la musica, come è stato definito il 3 febbraio 1959, la data fatidica in cui perdono la vita Buddy Holly e il giovane rocker chicano Richie Valens e il DJ texano Big Bopper, vittime di un incidente aereo. Arrivando fino a oggi e citando, seppur nascosti nelle pieghe del testo e nelle allegorie, tanti altri protagonisti, da Bob Dylan a Janis Joplin, in realtà American Pie è una dedica appassionata all'America stessa, alla perdita dell'innocenza e delle speranze che l'hanno sempre contraddistinta. Negli anni si sono sprecati i tentativi di spiegare la canzone con vari dibattiti fra esperti. A precisa domanda Don McLean ha risposto: il significato vuol dire semplicemente che non dovrò mai più andare a lavorare. Grazie ai soldi guadagnati con quel brano, McLean non ha effettivamente più avuto problemi

0: classic. Solo grandi emozioni e melodie che ti entrano nel cuore. Con Solo le più belle ti regaliamo un concentrato di canzoni uniche.
1: Babe, I'm an addict now.
0: Scelte una ad una da noi e proposte in rotazione casuale. Fatti cullare dalla musica che fa battere il petto. Solo su Music for People.
2: And now, it's time for Unforgettable Songs with Oldies, the hits of the 20th century.
3: Y ahora, es el momento de las canciones inolvidables con Oldies, los éxitos del siglo XX.
0: E adesso, è tempo di canzoni indimenticabili, con Oldies, i successi del XX secolo.

0: È tempo di Motor News su Radio MFP con Marco Veronese.
1: Della serie Moto News accessori utili non può di certo mancare un kit di riparazione gomme, che è un accessorio essenziale da avere durante i viaggi, offrendo una soluzione immediata per forature inaspettate. Indipendentemente dalla nostra posizione, consente di risolvere temporaneamente il problema e proseguire il viaggio fino a trovare una soluzione definitiva.
0: Queste ed altre informazioni e curiosità sul mondo dei motori torneranno tra meno di 2 ore, qui su Radio Music for People.
2: Afrikaans, les meilleurs succès d'Afrique. Afrikaans, i migliori successi d'Africa.

0: Cocktail Magazine con Richard Schu.
1: È un magazine informativo e Cocktail Magazine, un motivo in più per saperne di più.
2: Morta oppure uccisa? In caso di femminicidio, a determinare la percezione delle responsabilità è la scelta delle parole. Un algoritmo di intelligenza artificiale sviluppato dal gruppo dell'italiana Malvina, Università di Groningen nei Paesi Bassi, in collaborazione con l'Università di Pavia, è in grado di prevedere l'effetto che la scelta delle parole può avere nel lettore e determinarne anche il punto di vista. Ogni volta che raccontiamo un evento, diamo, in modo più o meno consapevole, un taglio a quella storia. L'uso di una determinata parola o di un'altra, o di una certa forma grammaticale, fornisce una prospettiva differente dallo stesso identico evento. Il punto di vista di chi scrive in un racconto può avere conseguenze importanti. Ad esempio, uno stesso incidente lo si può descrivere come: un ciclista ha sbattuto su uno sportello aperto. Il guidatore dell'auto ha aperto lo sportello colpendo un ciclista, oppure ancora collisione tra auto e ciclista, tre modi differenti attraverso i quali, nella nostra percezione, assegneremo responsabilità differenti alle due parti coinvolte. Spesso questa tattica o errore voluto è stato protagonista durante la narrazione Covid o della guerra tra Russia ed Ucraina. Gli studiosi hanno fornito a un algoritmo di intelligenza artificiale molte notizie giornalistiche su femminicidi, ad esempio, insieme alle percezioni suscitate da tali notizie in 250 esseri umani sul grado di responsabilità dei partecipanti. L'algoritmo non solo si è dimostrato in grado di prevedere la percezione che un essere umano ha di un determinato racconto, ma può essere usato come strumento per indicare in che modo il testo che produco verrà percepito. Quando scriviamo, ha concluso la ricercatrice italiana, possiamo non essere coscienti dei nostri stereotipi. Il nuovo strumento può segnalarti come scrivere in modo differente per trasmettere al meglio quel che vorresti venga percepito.
3: Cocktail Magazine, un motivo in più per saperne di più.
4: Cocktail Magazine ritornerà in onda

0: This is World Parade with Richard Hsu on Radio Music for People.
1: Pronto a metterti in viaggio sul ritmo dei motori e delle hit più forti del pianeta? A partire dal 1 ottobre 2026 prende il via la nuovissima edizione della World Parade. Ogni giorno una classifica tutta da ascoltare, tra musica travolgente, curiosità dal mondo e notizie dal settore della mobilità. Segna subito tutti gli appuntamenti per non perderti neanche una classifica. Lunedì alle 13, martedì alle ore 14, mercoledì alle 15, giovedì alle 16, venerdì alle 17 e sabato, doppio appuntamento alle 11 e alle ore 18, mentre domenica alle 10 e alle 19. Allaccia le cinture, fai il pieno di energia e preparati a viaggiare con noi. La World Parade ti aspetta tutti i giorni con Richard Hsu su Radio Music for People. This is World Parade on Radio Music for People.
2: Radio Music for People presenta
3: Coming Soon Radio,
1: quotidiano di informazione cinematografica.
4: Eleanor!
5: Dal capolavoro di Jane Austen.
4: Un uomo dovrebbe nutrire passioni almeno per finta, o sarà noioso per davvero.
5: Due sorelle, due modi diversi di amare.
4: L'uomo che mi ama deve ardere d'amore. Pretendo davvero molto.
5: Ragione e sentimento. Dal 22 ottobre al cinema.
6: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: sulle altre radio, difficilmente vengono trasmesse. Noi di Music for People, invece, le mandiamo in onda in random. E sono le più belle colonne sonore di sempre.
1: Spazio. Ultima frontiera. Questi sono i viaggi della nave stellare
2: Enterprise. Nella sua missione diretta
1: all'esplorazione di strani nuovi mondi, alla ricerca di nuove forme di vita
3: e di nuove civiltà,
4: per arrivare là dove nessuno è mai giunto prima.
5: Speciale colonne sonore. È solo qui, a rotazione.
6: Anna, ma quale prendo? A me sembrano esattamente uguali.
7: No, guarda qui. Sull'etichetta c'è scritto da dove viene il grano. Se scegliamo grano italiano, difendiamo la nostra terra, il lavoro di chi rispetta l'ambiente e tutta la nostra energia.
8: Con la pasta al grano italiano, vince l'Italia.
9: Non scegliere solo il prezzo. Più sicurezza, più salute, più sostegno alle nostre imprese.
7: Leggi l'etichetta. Fai la scelta giusta.
10: Campagna promossa dal Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste in collaborazione con Ismea. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
11: Tutto inizia con un sogno che cresce, che sfida il freddo, vince la fatica, supera il tempo. Un sogno che prende velocità, che corre, che lascia il segno. Ci sono attimi in cui il mondo si ferma a guardare. Velocità, precisione, forza, coraggio e poi esplode. Questo è il sogno olimpico e paralimpico. Questo è il momento che aspettiamo. Il sogno è qui. Milano Cortina 2026. L'Italia al centro del mondo. Dipartimento per lo sport, Presidenza del Consiglio dei Ministri.

La storia degli Spandex, come vengono soprannominati in Inghilterra, inizia un paio di anni prima rispetto ai rivali Duran Duran, ma proprio come loro parte grazie alla voglia di mettere in piedi una band da parte di due compagni di scuola, Gary Camp e Steve Norman. A loro si aggiungeranno John Keeble e Michael Hallison, sostituito presto da Martin Camp, e infine il tenebroso cantante Tony Hadley, che un po' come Simon Le Bon catalizza le mire delle giovani fan e delle critiche sprezzanti di chi vede la band solo come un gruppo inutile per ragazzine assatanate. A completare la squadra, dopo che il gruppo ha iniziato già a farsi le ossa nei sobborghi londinesi, arriva Steve Duggar, amico della band, nel ruolo di manager, una scelta azzeccatissima visto che Duggar diventa decisivo per il successo del gruppo. Sul nome le notizie sono meno certe, qualcuno sostiene che il termine faccia riferimento ai movimenti dei gerarchi nazisti nel momento della loro impiccagione, dopo appunto il processo di Norimberga. Per altri si riferisce invece ad un'arma utilizzata durante il primo conflitto mondiale. Più semplicemente sembra invece che sia tutto stato ispirato dai graffiti visti in un bagno di una vecchia discoteca di Spandau, quartiere di Berlino. Qualunque sia comunque l'idea di partenza, su una cosa non vi sono dubbi: il nome crea curiosità ed è difficile da dimenticare.

0: Benvenuti a un nuovo appuntamento con Motor News, lo spazio di Radio Music for People dedicato alla passione per le due e tre ruote. In questa edizione parliamo di un'icona del mondo dei tre ruote che si prepara a rivoluzionare il proprio futuro. Il nuovo Can-Am Spyder F3. Il colosso canadese alza l'asticella e presenta importanti aggiornamenti visivi e tecnici pensati per ridefinire l'esperienza on the road. A prima vista spicca un design ancora più aggressivo e muscoloso, con linee del cupolino riviste per ottimizzare i flussi aerodinamici e garantire massima stabilità anche alle alte velocità. Ma le novità non si fermano alla carrozzeria. A bordo troviamo un pacchetto tecnologico completamente rinnovato, con una nuova strumentazione digitale più intuitiva, connettività avanzata per lo smartphone e una suite di sistemi elettronici di ausilio alla guida affinata per garantire la massima sicurezza su ogni tipo di asfalto. Invariato il cuore pulsante e la filosofia che ha reso celebre la gamma F3, la combinazione perfetta tra la libertà di una moto e il controllo di un veicolo a tre ruote, con una posizione di guida ribassata ed ergonomica, ideale per macinare chilometri nel massimo del comfort. Se amate viaggiare senza passare inosservati, il nuovo Can-Am Spyder F3 promette di essere il punto di riferimento assoluto per i prossimi anni. Punto forte per chi sta valutando l'acquisto. Il listino parte da circa 27.000 euro per la versione d'ingresso F3S, fino a superare i 32.000 euro per le versioni limited accessoriate da grande turismo. Per oggi è tutto. Io vi do appuntamento al prossimo approfondimento di Motor News, sempre a cura di Marco Veronese. Ma la grande musica non si ferma mai. Restate sintonizzati su Radio Music for People. Radio Music
1: for People. And now it's time for unforgettable songs with oldies, the hits of the 20th century.
2: Y ahora es el momento de las canciones inolvidables con oldies, los éxitos del siglo XX.
3: E adesso è tempo di canzoni indimenticabili con oldies, i successi del XX secolo.

0: Attenzione, è il momento della World Parade. The special top 10 with Richard Hsu on Radio Music for People.
1: Benvenuti alla prima storica edizione della World Parade su Radio Music for People. Essi è la prima dopo ben 17 anni di messa in onda, prima appunto su Radio Moto for Peace, che dal primo di settembre si è trasformata in Radio Music for People, che dopo una pausa di un mese riprende in questo di ottobre con la prima edizione della World Parade, che ha naturalmente un conteggio diversificato rispetto alla precedente edizione. Infatti in questo caso non consideriamo più il numero delle connessioni registrate sul sito di Moto for Peace, ma ci concentriamo, così come impone la nuova filosofia di questa nuova web radio, sul mondo automotive. Infatti ogni mese le 10 posizioni verranno rappresentate dai 10 paesi del mondo che registrano il maggior tasso di crescita e innovazione su strada, dalle immatricolazioni per esempio di auto e moto ai mercati più dinamici del pianeta. Ad ogni paese abbiniamo la sua hit più forte del momento, quindi resta validissima ma la formula che ha da sempre caratterizzato la nostra speciale top 10, e cioè
2: World Parade, l'unica classifica che si fa in due.
1: Esattamente. Pronti a partire per questo viaggio on the road? Bene, iniziamo dalla numero 10, come di consueto, e qui troviamo il Canada, dove si registra una grande spinta per le vendite di crossover e mezzi di viaggio. E anche lì, al primo posto, una canzone che conoscete sicuramente perché, lo definirei uno dei tormentoni dell'estate 2020.

0: sun.
1: Alla posizione numero 9 invece viene guadagnata dal Sudafrica, perché leader del continente africano per import-export di motori. E qui troviamo una novità travolgente che entra in classifica. Lugale, un pezzo con sonorità irresistibili che vi farà muovere fin dal primo ascolto. Sentiamo insieme Sakudlala.

Della World Parade non abbiamo ascesa, discesa e nuove entrate chiaramente, e vi ricordo anche che questa classifica adesso viene realizzata usando un criterio diverso rispetto al passato, e cioè prendiamo in considerazione la crescita più rapida del mese per quanto riguarda l'automotive di ogni paese, poi ve ne accorgerete man mano che andiamo avanti. Saliamo infatti alla posizione numero 8 con un ritmo che ci porta dritti in Spagna. Arrivano Hugel e il produttore francese Solto con la loro Jamaican Bam Bam. Il brano sta praticamente spopolando proprio mentre il mercato registra una fortissima ripresa per la mobilità estiva, diventando la colonna sonora perfetta.

e più precisamente in Vietnam, il paese asiatico a più rapida espansione per la mobilità urbana. Per l'occasione ascoltiamo le Bestie con il loro brano Love Option, ritmo travolgente, tanta energia pop per questa settima posizione. Sentiamo Love Option.

Io sono Richard Xu e questa è Radio Music for People con la nuova edizione della World Parade. Attenzione alla posizione numero 6, voliamo questa volta in Polonia, vera sorpresa europea che registra un fantastico più 18% di nuove immatricolazioni. Qui troviamo Artur Rojek insieme a Christian Milian con la loro intesa perfetta sul brano Mirafiori, un pezzo estivo, fresco e pieno di energia. Ascoltiamoli insieme.

in tutto il mondo e cosa succede anche a livello musicale. L'unica classifica che si fa in due è proprio questa, la World Parade, qui su Radio Music for People, insieme a Richard tutti i giorni in diverse fasce orarie. Siamo esattamente a metà classifica, la posizione numero 5 e ci spostiamo in Australia, il mercato numero 1 al mondo per crescita di veicoli fuoristrada e adventure. Qui troviamo la cantautrice Stella Lefty con la sua hit Boston, un ritmo perfetto e un'atmosfera unica per accompagnarci in viaggio. On a

World Parade, giochiamo in casa e andiamo proprio qui in Italia, il primo mercato europeo per immatricolazioni di 2 e 3 ruote, attenzione. E a proposito di 3 ruote, un particolare grande saluto alla nostra amica Elena Pertutti, l'imperatrice, che adesso ci ascolta comodamente da casa anche via Smart TV. Grazie e buon ascolto. Tra poco Saffi insieme a Brescia con la canzone Parlar d'amore a rappresentare appunto l'Italia, un pezzo forte amatissimo dalle radio che ci accompagna alla grande verso i primi 3 posti. Sentiamo Parlar d'amore.

finalmente dobbiamo dire l'Italia ai primissimi posti e tutto può accadere in questo tipo di classifica, diciamo che rispetto alla precedente è molto più altalenante e i paesi presenti possono insomma cambiare da un mese all'altro con più facilità. Entriamo sul podio e vediamo che alla posizione numero 3 c'è l'Indonesia, sì, è il paese leader mondiale per crescita nel settore delle due ruote. A rappresentarlo in classifica c'è Rhyme Load, un brano intenso e travolgente che ci porta direttamente al terzo posto.

la medaglia di bronzo all'Indonesia con questa canzone, medaglia d'argento invece, posizione numero 2 per il Messico, vero e proprio protagonista dell'automotive, con un record straordinario di crescita per tutto il mercato sudamericano. A un passo dalla vetta troviamo El Rabanito con il suo brano Dandy Heads, un ritmo inconfondibile e pieno di energia che vi farà scatenare.

edizione della World Parade su Radio Music for People insieme a Richard Xu. Abbiamo iniziato con la numero 10 rappresentata dal Canada, nona posizione per il Sudafrica, ottavo posto per la Spagna, abbiamo ritrovato il Vietnam alla posizione numero 7, numero 6 la Polonia, al quinto posto l'Australia, ben presente l'Italia al quarto posto, l'Indonesia al 3, numero 2 invece per quanto riguarda il Messico. E adesso, beh, è al vertice della nostra classifica, alla posizione numero 1 c'è la Norvegia, regina indiscussa della mobilità sostenibile, così viene definita, grazie a un vero e proprio boom nella vendita di auto elettriche. E visto che loro guardano al futuro, magari senza rendersi conto anche del rovescio della medaglia, aggiungerei, la canzone attualmente numero 1 non poteva che essere Email Angel, con la versione estesa della sua hit Bad Times, praticamente una canzone realizzata con l'aiuto dell'intelligenza artificiale. Il brano perfetto per coronare questo viaggio musicale in cima al podio, ascoltiamolo insieme, tanto la conoscete già, ne sono sicuro.

Anche nella nuova edizione della World Parade qui su Radio Music for People consacreremo una mezz'oretta alle novità discografiche, a tutte quelle canzoni che potrebbero presto entrare nelle classifiche sia italiane che internazionali. Partiamo subito con la World Parade New Hit.

0: This is World Parade with Richard Hsu on Radio Music for People.
1: Pronto a metterti in viaggio sul ritmo dei motori e delle hit più forti del pianeta? Ogni giorno una classifica tutta da ascoltare, tra musica travolgente, curiosità dal mondo e notizie dal settore della mobilità. Segna subito tutti gli appuntamenti per non perderti neanche una classifica. Lunedì alle 13, martedì alle ore 14, mercoledì alle 15, giovedì alle 16, venerdì alle 17 e sabato, doppio appuntamento alle 11 e alle ore 18, mentre domenica alle 10 e alle 19. Allaccia le cinture, fai il pieno di energia e preparati a viaggiare con noi. La World Parade ti aspetta tutti i giorni con Richard Hsu su Radio Music for People.

E termina così questa prima edizione su Radio Music for People della World Parade insieme a Richard Xu, che mi dà appuntamento all'edizione programmata per domani. Grazie per l'ascolto e a presto. Ciao!

Canti anche tu? Segnalaci la tua canzone e potrai far parte dei nuovi talenti di Radio Music for People. I nuovi talenti torneranno in onda tra poco più di un'ora.

cercavo di sfruttare il 100% dello strumento, mentre oggigiorno ci si limita spesso a usarne sì e no l'1%. Tony Banks. Radio music for people.

Sei in viaggio su due, tre o quattro ruote in qualunque angolo del mondo? Raccontaci la tua strada, prendi il telefono e mandaci un vocale di massimo 3 minuti con aneddoti, curiosità ed emozioni della tua avventura. Invia il tuo racconto a Radio Music for People, così come senti, @libero.it. Entra a far parte anche tu della nostra famiglia del Diario di Bordo, a rotazione, su Radio Music for People. Radio

0: Behind, dietro le storie della musica.
1: C'è un momento nella vita di certi artisti in cui la musica smette di essere rumore che riempie l'aria, ma diventa bussola. Phil Collins è uno di questi, batterista bambino, voce inconfondibile, autore di canzoni che hanno attraversato decenni e generazioni. Ma oggi non parleremo solo della sua leggenda della musica, oggi vi racconto l'uomo, un uomo che ha scelto di restituire al mondo molto più di quello che ha ricevuto. Phil Collins, prima ancora di riempire stadi, era un ragazzo con una passione silenziosa per la storia. Una passione precisa, quasi ossessiva, quasi segreta. La battaglia di Alamo. Da bambino Phil Collins aveva sfogliato libri, custodito figurine di soldati, ascoltato racconti come miti fondativi. Anni dopo, quando la fama gli avrebbe permesso qualsiasi capriccio, lui fece qualcosa di diverso. Non si limitò a collezionare ricordi. Li salvò. Documento dopo documento, cimelio dopo cimelio, Collins costruì nel corso della sua vita la più grande collezione privata al mondo dedicata proprio ad Alamo. Uniformi, lettere, armi, mappe, storie, non oggetti, ma frammenti di memoria. E nel 2014, quando avrebbe potuto chiuderli in un caveau, aveva fatto una scelta opposta. Li aveva donati tutti e li ha donati allo Stato del Texas perché fossero custoditi in un museo pubblico. Perché la storia non fosse privilegio per pochi, ma casa aperta per tutti. Un gesto silenzioso, enorme. Un gesto che dice molto di lui. La memoria non è un trofeo, è responsabilità.

c'è solo il passato da proteggere, c'è anche il futuro da far nascere. Phil Collins lo sa bene, perché dietro ogni grande artista c'è sempre un bambino con un sogno, e spesso dietro quel bambino non ci sono abbastanza mezzi. Così nasce la Little Dreams Foundation, fondata insieme alla sua ex moglie, un nome che sembra una promessa. Piccoli sogni. Bambini e ragazzi con talento enorme ma senza possibilità economiche. Voci, strumenti, pennelli, scarpe da danza, sogni che bussano ma non trovano una porta aperta. Ecco che la fondazione non distribuisce solo borse di studio. Phil Collins apre studi di registrazione, mette a disposizione strumenti professionali, crea occasioni di incontro con maestri, produttori, tecnici, allenatori. È come dire: il talento è tuo, il mondo ti deve almeno le condizioni per farlo fiorire. Dietro il mito del palco c'è un uomo quindi che ascolta, prove stonate, primi tentativi, imprecisioni meravigliose. Insomma, un uomo che guarda quegli occhi giovani e vede se stesso. Perché i sogni, quando nascono, hanno bisogno di mani che non li schiacciano, ma li accompagnano. E poi c'è il lato che spesso non fa titolo sui giornali, quello che avviene lontano dai riflettori. Per anni Phil Collins è stato vicino alla Tuberous Sclerosis Association, un'organizzazione che sostiene la ricerca su una rara malattia genetica, proprio quella della sclerosi multipla. Concerti benefici, raccolte di fondi, aste private dei suoi cimeli personali, non per creare immagine, non per costruire personaggi, ma per una ragione molto più semplice e più grande. Chi soffre non ha tempo per la fama degli altri. Molte delle sue iniziative non hanno mai cercato il rumore delle prime pagine, sono rimaste quelle che volevano essere. Gesti. Gesti di chi ha deciso di condividere con gli altri, gesti di chi può decidere di esserci. Phil Collins ha suonato con i Genesis, lo sappiamo, ha scritto colonne sonore, ha riempito stadi, ha attraversato 5 decenni di musica. Ma forse la sua vera eredità non vibra solo nelle casse di uno stereo, vive nei musei dove oggi un bambino guarda un reperto e scopre la storia, vive nelle mani tremanti di un ragazzo che entra in uno studio di registrazione per la sua prima volta, vive nella speranza di chi combatte una malattia rara e sa di non essere solo. C'è una frase non detta in tutta la sua vita: la celebrità passa, la cura resta.

0: sei in viaggio su 2, 3 o 4 ruote in qualunque angolo del mondo? Raccontaci la tua strada, prendi il telefono e mandaci un vocale di massimo 3 minuti con aneddoti, curiosità ed emozioni della tua avventura. Invia il tuo racconto a
1: Ricordi di Viaggio MFP @libero.it oppure Radio Music for People @libero.it.
0: Entra a far parte anche tu della nostra famiglia del Diario di Bordo, a rotazione, su Radio Music for People.

0: Radio Music for People presenta
1: Coming Soon Radio,
2: quotidiano di informazione cinematografica.
3: Eleanor!
4: Dal capolavoro di Jane Austen.
3: Un uomo dovrebbe nutrire passioni almeno per finta, o sarà noioso per davvero.
4: Due sorelle, due modi diversi di amare.
3: L'uomo che mi ama deve ardere d'amore. Pretendo davvero molto.
4: Ragione e sentimento. Dal 22 ottobre al cinema.
5: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
6: È il momento delle hits internazionali su Radio Music for People.
7: Fuse ODG and SPZ, what we tell them? Blaze them! Look at you.

0: Digital Dynamite.
1: Avete ascoltato la rubrica Radio Tanto Tempo Fa. In questa edizione in esclusiva Radio Luxembourg 208.

0: le storie, le curiosità, gli aneddoti e un pizzico di malizia nei racconti della storia della musica. Con Behind, da lunedì 7 settembre, vi aspetto con la nuova stagione su Radio Music for People. Behind, dietro le storie della musica, la musica che conosci, le storie che non conosci.
1: And now, it's time for Unforgettable Songs with Oldies, the hits of the 20th century.
2: Y ahora, es el momento de las canciones inolvidables con Oldies, los éxitos del siglo XX.
3: E adesso, è tempo di canzoni indimenticabili, con Oldies, i successi del XX secolo.

Ciao a tutti, mi chiamo Carmelo, vengo da Santa Teresa di Riva, in provincia di Messina, e quest'anno finalmente ho realizzato il mio sogno, un viaggio in Europa con destinazione North Cape. Vi voglio raccontare una mia sventura successa in Norvegia durante poco prima di Bodo. Vengo fermato dalla polizia che mi contesta il limite di velocità. Nel contempo fermavano da prima un'autovettura locale, una Tesla, che veniva mandata subito via, e successivamente me e il mio collega mi contestano la violazione, e alle mie rimostranze scusi, ma anche la macchina, noi seguivamo quella macchina, anche quella macchina andava alla nostra velocità perché è stata mandata via. Il poliziotto norvegese mi risponde che non poteva fare una violazione in simultanea, al che gli ho detto scusa, e a me, al collega, perché sì. Era rimasto un po' in silenzio, ma alla fine ci ha contestato entrambe le violazioni. Comando, rispettate i limiti in Norvegia, perché sono veramente delle sanzioni molto salate.

Voglio far divertire la gente, far dimenticare l'orrore del mondo in cui viviamo e voglio farlo da artista totale. Ballando, suonando, cantando e perché no, recitando.

0: Questa era la parentesi sudamericando.
1: La mejor música solo para ti.
2: Behind, dietro le storie della musica.
3: A Londra è mezzogiorno e a Filadelfia sono le 7 del mattino e in tutto il mondo è l'ora dei Live Aid. È il 13 luglio del 1985 l'annuncio di uno speaker dà il via al più grande concerto di tutti i tempi, nonché all'evento televisivo più ambizioso della storia. Persino lo sbarco sulla Luna impallidisce al confronto dei Live Aid. Pensate, 1,5 miliardi di persone in ogni parte del globo accende la TV per seguire almeno un frammento delle 16 ore trasmesse in diretta dallo stadio Wembley di Londra e dal JFK di Filadelfia. Il mondo del rock e del pop conta e si è dato appuntamento per contribuire a una buona causa, prestare aiuto alla popolazione dell'Etiopia decimata dalla carestia. Ma non molti ricorderanno però il finale del Live Aid. E per terminare nel migliore dei modi, il più imponente benefit concert della storia, Bob Geldof decide di lasciare il palco a colui che ha rappresentato un punto fermo, il punto più alto dei 20 anni precedenti, Bob Dylan. Chi meglio di lui avrebbe potuto chiudere una kermesse di quel tipo? Introdotto da Jack Nicholson, Dylan sale sul palco insieme a Keith Richards e a Ron Wood dei Rolling Stones. I tre hanno iniziato a bere dal mattino, vogliono arrivare carichi per l'effetto finale del Live Aid, ma otterranno il risultato opposto. Infatti la loro performance sarà disastrosa. Ognuno sembra suonare dei pezzi diversi. I tre si dimenticano addirittura i testi e gli accordi di ogni brano. Il pubblico rimane sconcertato, ma ancora più del pubblico imbufalito è Bob Geldof, l'organizzatore.
4: Work speaks for itself. Some artist's work speaks for his generation. It's my deep personal pleasure to present.

danza classica facevi un gioco, chiudevi gli occhi e sognavi di essere in mezzo a un poco. Noi siamo sempre un po' fuori luogo, ma sorridenti, con una sola di Tita nel radio in questo fottutissimo 2020.

Amici di Radio Music for People, benvenuti a un nuovo focus tecnologico di Motor News. In questa edizione, protagonisti i cambi di nuova generazione sulle motociclette. Dimenticate i vecchi cliché. La leva della frizione al manubrio non è più l'unico modo per godersi una bella piega su strada. I grandi costruttori stanno portando sul mercato tecnologie di trasmissione sempre più sofisticate. Marco Veronese, che cura Motor News, ha selezionato 5 modelli per fare un confronto. L'assistenza intelligente di Honda con l'e-clutch mantiene leva e cambio tradizionali, ma permette di fermarsi e ripartire senza toccare mai la frizione. Il comfort del doppia frizione Honda DCT, perfetto per il grande turismo, regala cambiate vellutate e senza strappi. I cambi robotizzati di BMW con l'ASA e Yamaha con l'YAMT eliminano la frizione e affidano l'innesto delle marce a precisi motorini elettrici, lasciando al pilota la scelta tra modalità automatica e selezione manuale. L'innovazione KTMAMT unisce una frizione centrifuga alla tecnologia radar, permettendo alla moto di gestire fermate e ripartenze in totale autonomia. Che siate puristi della scalata o amanti del massimo comfort in viaggio, la tecnologia sta trasformando il modo di andare in moto. E voi, siete pronti a provarli?

0: ha inventato il frigorifero moderno? Il frigorifero è un'invenzione con molteplici padri, ma la sua forma moderna iniziò a prendere forma nel 1756 con le ricerche del medico scozzese William Cullen nella refrigerazione basata sull'evaporazione di un liquido. Questo concetto è simile a ciò che proviamo quando usciamo dall'acqua al mare e sentiamo freddo a causa dell'evaporazione dell'acqua sulla pelle. Durante la storia molte culture hanno sviluppato metodi per conservare il cibo, come l'uso della neve e del ghiaccio in cavità naturale o scavate. Ma il passaggio della conservazione naturale alla creazione di macchine del freddo iniziò nel XVIII secolo. Nel XIX secolo invece furono brevettate macchine basate sulla compressione e l'evaporazione di sostanze come l'etere etilico. L'ingegnere americano Jacob Perkins nel 1835 brevettò una macchina del freddo che è considerata il prototipo del moderno frigorifero. Nel XX secolo l'elettricità alimentò i primi frigoriferi domestici come il Domeldrein del 1913. In seguito i frigoriferi divennero accessibili al pubblico e si diffusero nelle case in tutto il mondo. Questi dispositivi hanno rivoluzionato la conservazione degli alimenti, permettendo alle persone di conservare cibo più a lungo e di diversificare le loro diete. Oltre agli sviluppi tecnologici, nuovi refrigeranti sono stati introdotti per sostituire quelli dannosi per l'ozono. Oggi i frigoriferi sono dotati di tecnologie avanzate, connettività a internet e funzionalità intelligenti che permettono agli utenti di monitorare e gestire il loro contenuto tramite smartphone. Sono diventati una componente essenziale della vita quotidiana delle persone, facilitando la conservazione degli alimenti e riducendo lo spreco.
1: Le notizie di Cocktail Magazine torneranno tra poco più di un'ora, qui su Radio Music for People.
2: Dalle due alle quattro ruote, tutte le informazioni e le curiosità più imperdibili dal mondo dei motori. In random su MFP. Motor News.
3: Motor News.
2: A cura di Marco Veronese. Tieniti pronto a vivere tutta la passione che si muove solo su Music for People.

0: Se hai bevuto alcolici, assicurati che qualcun altro ti riporti a casa. Quando non guidi dopo aver bevuto, metti al volante la sicurezza. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Mamme, papà, tutti i cellulari sui banchi. Forza! Oggi parliamo dell'insana ossessione che avete di postare foto dei vostri figli sui social. Ma voi lo sapete che una volta condivise le immagini restano in rete per sempre? Allora, sciagurati, scrivete 100 volte. Se posto foto e video di mio figlio, 1. Gli impongo un'immagine pubblica che decido io. 2. C'è il rischio che le sue immagini finiscano sui siti pedopornografici.
2: 3. La sua privacy vale molto più di un like.
3: Informati su gpdp.it, garante per la protezione dei dati personali, Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: Radio Music for People presenta
1: Coming Soon Radio,
2: quotidiano di informazione cinematografica.
3: Eleanor!
4: Dal capolavoro di Jane Austen.
3: Un uomo dovrebbe nutrire passioni almeno per finta, o sarà noioso per davvero.
4: Due sorelle, due modi diversi di amare.
3: L'uomo che mi ama deve ardere d'amore. Pretendo davvero molto.
4: Ragione e sentimento. Dal 22 ottobre al cinema.
5: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: Behind, dietro le storie della musica.
1: Le canzoni per un artista dovrebbero essere tutte sullo stesso piano, ma alla fine c'è sempre un maggior senso di riconoscenza e di affetto per questa piuttosto che per quella. Per quanto mi riguarda, sono Splendido, Splendente per Billboard, uno dei titoli italiani più ascoltati nel mondo, e Cobra, diventati dei classiconi senza età, anche se mentre li scrivevo non potevo immaginare quale fosse il potenziale. Certo, abbiamo lavorato molto in sala di registrazione e poi per azzeccare i dettagli, a cominciare dal titolo, che ha funzionato bene anche per Lamette e Donatella, due canzoni che incorporavano uno slogan, foneticamente riuscito, ma anche un concetto. Ecco gli equilibri che in una canzone non è semplice scovare. Le risposte anche all'estero di Splendido e di Cobra ebbero l'effetto di travolgermi. Ero sempre in tournée per promozione, concerti, televisioni, eccetera. Il personaggio incontrava i favori di tutti, non saltavo nessuna gara, dal Festival Bar alla Gondola d'Oro e tutto il resto. Faceva eccezione per il Festival di Sanremo. Vuoi mettere l'Arena di Verona con quel cinemone triste che è il Teatro Ariston? Guardando indietro, sono convinta di aver inventato un modo di scrivere nuovo per l'epoca, con una ritmica e una melodia dove far convergere il Mediterraneo, il rock and roll e il punk. Donatella Rettore, da Castelfranco Veneto, in arte solo Rettore, è deputata a suscitare scalpore nel 1980 e attizzare la provocazione appena possibile. Cobra è una sfida lanciata un anno appena dopo Splendido Splendente e un anno prima di Donatella, che vincerà il

0: Behind. The stories of music will return later with Marco Mantovani Behind.
1: Le storie della musica tornerà più tardi con Marco Mantovani.
2: Molto news a cura di Marco Veronese.
3: Se cercate una crossover versatile senza svuotare il portafoglio, oggi abbiamo la risposta perfetta. Parliamo della nuova QJ Motor SRT 600 SX, una media che punta dritta al sodo. A distinguerla è la ruota anteriore da 19 pollici, con cerchi a raggi tangenziali e pneumatici Metzeler Tourance, perfetti per l'asfalto e per qualche bella deviazione su strade bianche. Il cuore è un bicilindrico da 698 cm3, fluido e brillante ai medi regimi, racchiuso in un telaio in acciaio e supportato da sospensioni marzocchi completamente regolabili. La posizione di guida è comoda e rilassata, pensata anche per viaggiare in due grazie all'ottima capacità di carico. Certo, il peso nelle manovre da fermo si fa sentire e lo scarico tende a scaldare un po', ma la dotazione di serie è pazzesca. Display TFT da 7 pollici con connessione smartphone, comandi retroilluminati, manopole e sella riscaldabili, paramani rinforzati, cavalletto centrale e persino pinze freni radiali Brembo. Il prezzo? Un vero e proprio regalo. Soli 5.450 euro, spesso con il tris di valigie compreso nell'offerta. Un'occasione davvero imperdibile per chi vuole macinare chilometri risparmiando. Da Moto News per ora è tutto. Giù la visiera e guidate con prudenza.

La tua musica.

Perché in palestra c'è sempre quel tipico cattivo odore? No, non è solo per il sudore. In palestra l'odore sgradevole che spesso si percepisce non è solo causato dal sudore degli atleti, ma anche dalla presenza di sostanze chimiche nell'aria. Gli esercizi fisici intensi effettuati dagli atleti provocano un rilascio di 5 volte più sostanze chimiche dell'ambiente rispetto a chi è inattivo. Queste particelle chimiche possono mescolarsi con il sudore e l'aria circostante, creando odori fastidiosi, talvolta addirittura inquinanti. Ad esempio, è stato scoperto che gli aminoacidi presenti nel sudore possono reagire con il cloro rilasciato nell'aria dai disinfettanti utilizzati per pulire le superfici, generando così una combinazione di composti puzzolenti. L'apertura delle finestre e un efficace sistema di ventilazione possono certamente contribuire a mitigare questo problema.

0: Il rock ha cambiato la vita di molte persone e l'ha cambiata in meglio. Nick Cave.
1: Sono canzoni che conosci, che canticchi e forse c'è anche il tuo cantante o gruppo preferito. Ascoltiamoli in versione live.
2: Ladies and gentlemen, from one immensely strong woman to another, the Queen Bee of rock and roll. She gives me a terrible hard time. She's wonderful. Madonna!

Pronto a partire? In paesi come Repubblica Ceca, Ungheria e Slovacchia il limite alcolemico alla guida è zero assoluto, anche per le auto. Se guidi, non bere. La strada richiede riflessi pronti.

0: Ciao a tutti, sono Richard da Gavirate, in provincia di Varese. Nel 2010 ero in viaggio con l'associazione Moto for Peace per la missione umanitaria Africa 16.000, da Tunisi fino a Città del Capo. Tra i tantissimi ricordi ce n'è uno che mi fa sempre sorridere. Eravamo in Sudan, in un piccolissimo villaggio in mezzo al deserto. Praticamente immaginate 10 motociclisti, tutti con la stessa tuta da moto, tutti con il casco sotto il braccio, e dopo aver parcheggiato le moto e il furgone all'interno di un cortile, quindi non visibili per la via del paesello, ci stavamo incamminando verso un locale per fare una pausa pranzo e soprattutto per dissetarci visto il caldo incredibile. All'improvviso mi si avvicina un uomo del posto avvolto nel tipico turbante bianco, mi guarda serio e mi chiede: "You astronaut? Shuttle?" Una scena memorabile che non dimenticherò mai.
1: Avete vissuto anche voi un aneddoto divertente? Magari strano. Oppure memorabile durante un viaggio su 2, 3 o 4 ruote? Mandateci il vostro racconto con un vocale e sarete in onda su Radio Music for People. Inviate il tutto via email agli indirizzi ricordidiviaggio@libero.it oppure radiomusicforpeople@libero.it.
2: Africans, i migliori successi d'Africa.
3: Africans, les plus grands succès de l'Afrique.
4: Africans, Africa's greatest hits.

0: This is World Parade with Richard Hsu on Radio Music for People.
1: Pronto a metterti in viaggio sul ritmo dei motori e delle hit più forti del pianeta? A partire dal 1 ottobre 2026 prende il via la nuovissima edizione della World Parade. Ogni giorno una classifica tutta da ascoltare, tra musica travolgente, curiosità dal mondo e notizie dal settore della mobilità. Segna subito tutti gli appuntamenti per non perderti neanche una classifica. Lunedì alle 13, martedì alle ore 14, mercoledì alle 15, giovedì alle 16, venerdì alle 17 e sabato doppio appuntamento alle 11 e alle ore 18, mentre domenica alle 10 e alle 19. Allaccia le cinture, fai il pieno di energia e preparati a viaggiare con noi. La World Parade ti aspetta tutti i giorni con Richard Hsu su Radio Music for People.

0: La disco music avrebbe meritato una migliore nomea, perché è stata una forma d'arte bellissima. Barry White. Cocktail Magazine, convince your show.
1: Le istituzioni occidentali pongono grande enfasi sulle politiche green, a tal punto che sembrano a volte eccessive, ma esistono contraddizioni sorprendenti. Abbiamo chiesto all'intelligenza artificiale quale sia l'impatto ambientale di una guerra moderna e purtroppo gli esempi attuali non mancano. Ecco che cosa abbiamo scoperto. Le guerre moderne hanno un impatto ambientale estremamente significativo, generando inquinamento su diversi fronti, tra cui emissioni di gas a serra, distruzione degli ecosistemi, contaminazione del suolo e delle acque e la produzione di rifiuti tossici e pericolosi. Le guerre contribuiscono enormemente alle emissioni di CO2 e di altri gas serra. Queste emissioni derivano principalmente da veicoli militari, carri armati, aerei da combattimento, elicotteri, navi, che consumano grandi quantità di carburante fossili. Ad esempio, un carro armato moderno come l'M1 Abrams può consumare fino a 3,5 litri di carburante per chilometro. Poi ci sono le operazioni logistiche su larga scala, che coinvolgono il trasporto di truppe, armi e materiali attraverso lunghe distanze, spesso con aerei e navi altamente inquinanti. Fabbricazioni d'armamenti, che richiede molta energia e risorse, generando emissioni considerevoli già nelle fasi di produzione e di trasporto. E poi ancora, distruzione delle infrastrutture, come edifici e centrali elettriche, che non solo emettono CO2 nel momento della distruzione, ma anche a lungo termine attraverso la ricostruzione necessaria. Secondo uno studio del 2019, le forze armate degli Stati Uniti da sole emettono più gas serra di paesi come la Svezia o il Portogallo, emettendo annualmente circa 59 milioni di tonnellate di CO2. Da non dimenticare inoltre la distruzione degli ecosistemi, la deforestazione, la perdita di biodiversità, la contaminazione dei suoli, residui di armi e munizioni, sversamenti di carburante e sostanze chimiche, uso

di uranio impoverito, rifiuti e la guerra provoca spesso migrazioni di massa e i campi profughi che ospitano migliaia o milioni di persone possono causare un forte stress ambientale. La gestione dei rifiuti, l'acqua e l'energia per queste popolazioni è difficile da organizzare in modo ecologico, causando ulteriori danni agli ecosistemi locali. I conflitti armati hanno conseguenze ambientali che si prolungano per decenni. In alcuni casi le zone di guerra rimangono contaminate per decenni, come è successo con le mine anti-uomo in Cambogia e con le armi chimiche utilizzate durante la Prima Guerra Mondiale. In conclusione, le guerre moderne causano un'enorme quantità di inquinamento e di danni ambientali che, con effetti diretti e indiretti che si estendono ben oltre la durata del conflitto, non solo contribuiscono massicciamente al cambiamento climatico attraverso le emissioni di gas a serra, ma lasciano anche cicatrici permanenti sugli ecosistemi e sulle popolazioni colpite. Risolvere questi problemi richiede un impegno globale, sia nella prevenzione dei conflitti che nella riparazione dei danni ambientali causati dalle guerre.

Sono canzoni che conosci, che canticchi e forse c'è anche il tuo cantante o gruppo preferito. Ascoltiamoli in versione live.

0: Спасибо! Morning News, a cura di
1: Marco Veronese. Oggi ci focalizziamo su un elemento importante e vitale dei nostri mezzi, le batterie. La batteria della moto o dello scooter può finire KO a causa del freddo. Esistono quattro tipi di batterie: classiche, a gel, sigillate e al litio. Le batterie classiche sono le meno delicate, ma offrono meno potenza per la messa in moto e necessitano di controlli ogni 2-3 mesi per evitare che il livello dell'acido scenda troppo. Le batterie al gel sono leggere e compatte, ma delicate e costano tanto. Le batterie sigillate non hanno bisogno di essere controllate, ma sono delicate e difficili da recuperare. Le batterie al litio sono leggere e compatte, ma sensibili al calore e costose. Se la batteria non tiene più la carica, va cambiata, come vi dicevo poco fa. Per evitare che la batteria vada a KO con il freddo, è importante seguire alcune precauzioni, come evitare di lasciare la moto inutilizzata per lungo tempo in condizioni di freddo intenso. Mantenere la batteria sempre ben carica utilizzando un mantenitore di carica se necessario. Evitare di usare la moto con batteria scarica o a metà carica. Evitare di utilizzare il blocco del manubrio o altri dispositivi che possono scaricare la batteria. Evitare di utilizzare accessori che consumano molta energia, come ad esempio il riscaldamento o un navigatore, quando la batteria è già scarica o a metà carica. Per mantenere al meglio la batteria della moto si consiglia di seguire questi consigli. Utilizzare un mantenitore di carica per mantenere la batteria carica quando la moto non viene utilizzata per lungo tempo. Evitare di utilizzare la moto con la batteria scarica o a metà carica, in quanto ciò può danneggiare la batteria. Pulire regolarmente la batteria e i suoi terminali con un panno umido per rimuovere la ruggine e altri residui, quali anche residui di acido. Se la moto non viene utilizzata per un lungo periodo, conservare la batteria in un luogo caldo per evitare che si scarichi.
2: Queste ed altre informazioni e curiosità sul mondo dei motori torneranno tra meno di 2 ore, qui su Radio Music for People.
3: Il diario di bordo su Radio Music for People.
4: Sei in viaggio su 2, 3 o 4 ruote in qualunque angolo del mondo? Raccontaci la tua strada, prendi il telefono e mandaci un vocale di massimo 3 minuti con aneddoti, curiosità ed emozioni della tua avventura. Invia il tuo racconto a
2: Ricordi di viaggio MFP @libero.it oppure Radio Music for People @libero.it.
4: Entra a far parte anche tu della nostra famiglia del Diario di Bordo, a rotazione, su Radio Music for People.

0: Radio Music for People presenta
1: Coming Soon Radio,
2: quotidiano di informazione cinematografica.
3: Eleanor!
4: Dal capolavoro di Jane Austen.
3: Un uomo dovrebbe nutrire passioni almeno per finta, o sarà noioso per davvero.
4: Due sorelle, due modi diversi di amare.
3: L'uomo che mi ama deve ardere d'amore. Pretendo davvero molto.
4: Ragione e sentimento. Dal 22 ottobre al cinema.
5: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: ได้ได้ปั๊บปั๊บปั๊บปั๊บไป
1: Avete ascoltato la rubrica Radio Tanto Tempo Fa. In questa edizione in esclusiva Bernard Chu sur RTL.

Solo grandi emozioni e melodie che ti entrano nel cuore. Con Solo le più belle ti regaliamo un concentrato di canzoni uniche, scelte una ad una da noi e proposte in rotazione casuale. Fatti cullare dalla musica che fa battere il petto. Solo su Music for People.

viaggio sulle highway americane in auto o in moto. Se vedi uno scuolabus giallo fermo con le luci rosse lampeggianti, ti devi fermare. È vietato superarlo in entrambi i sensi di marcia finché non riparte. Le multe sono salatissime. Viaggia informato con Radio Music for People.

0: Diario di bordo. Il vocale di oggi su Radio Music for People.
1: In questa edizione di Motor News, la testimonianza di Cristina, che ci ha inviato questo vocale dalla provincia di Varese.
2: Buongiorno a tutti. Volevo condividere con voi questa assurdità che è capitata a me e mio marito settimana scorsa in Sardegna. Abbiamo percorso molti chilometri da ovest verso sud e poi risalendo la parte est, e ovunque c'erano piante di fichi d'India in mezzo alla campagna, ma anche sui cigli della strada, ed erano cariche di frutti, a quanto pare mai raccolti perché col giungere della maturazione erano a terra, e pensavamo che spreco di cibo, ma a quanto pare non avevamo ancora visto nulla, perché una mattina facciamo tappa in un supermercato prima di andare al mare e vediamo i fichi d'India al costo di 3,89 euro al chilo. Quando controlliamo l'etichetta, leggiamo la provenienza Sicilia. Abbiamo detto Sicilia, ma com'è possibile? Ce li hanno dietro l'angolo. Poi, parlando con una commessa di quel supermercato, ci diceva che dovendoli raccogliere molto prima della maturazione, erano anche meno buoni di quelli della Sardegna. Un'assurdità inspiegabile. Ciao da Cristina.

Gli U2 erano quasi sconosciuti in quel momento, ma ricordo che mentre li guardavo ai Live Aid mi sono detto: fra non molto andremo tutti ai loro concerti. George Michael.

0: This is World Parade with Richard Hsu on Radio Music for People.
1: Pronto a metterti in viaggio sul ritmo dei motori e delle hit più forti del pianeta? A partire dal 1 ottobre 2026 prende il via la nuovissima edizione della World Parade. Ogni giorno una classifica tutta da ascoltare, tra musica travolgente, curiosità dal mondo e notizie dal settore della mobilità. Segna subito tutti gli appuntamenti per non perderti neanche una classifica. Lunedì alle 13, martedì alle ore 14, mercoledì alle 15, giovedì alle 16, venerdì alle 17 e sabato doppio appuntamento alle 11 e alle ore 18, mentre domenica alle 10 e alle 19. Allaccia le cinture, fai il pieno di energia e preparati a viaggiare con noi. La World Parade ti aspetta tutti i giorni con Richard Hsu su Radio Music for People.

La passione per la moto è vivere di moto, sentire la motocicletta e la sua meccanica nelle viscere, viverla come mezzo, come fine, come tutto.

successi che conosci già, ma in versioni che non hai mai sentito prima. Dal lunedì al venerdì, scegli di farti travolgere da Maxi Mega Mix, un concentrato di energia e grandi hit. In rotazione casuale ogni giorno, solo su Music for People.

0: Ciao a tutti, sono Carmelo, vengo da Santa Teresa di Riva in provincia di Messina e quest'anno durante il mio viaggio in Europa, in particolare vi voglio raccontare un aneddoto che mi è successo in Finlandia. Io nel mio immaginario vedevo i paesi nordici, quindi le persone molto magre, carnagioni chiare, invece mi trovo in Finlandia, a parte le zanzare da paura, ho visto molte persone obese e mi chiedevo, strano, io mi immaginavo tutte magre. Poi, mentre con il mio socio santo andavamo a pranzare, abbiamo scoperto che in Finlandia ci sono tanti ristoranti con la formula del you can eat, e quindi ho capito il motivo perché in Finlandia stanno in carne. A parte questo aneddoto, devo dire che si mangia bene il salmone.
1: Non hanno paura di voi, hanno paura di quello che voi rappresentate per loro. La libertà.

0: Behind, dietro le storie della musica.
1: Sono le 3 del mattino. Honolulu dorme. Le strade sono vuote. L'oceano respira piano e in una casa qualsiasi squilla un telefono. Milan Bertosa, proprietario del Palaku Recording Studio, si sveglia di soprassalto. È ancora mezzo addormentato, risponde.
2: Hello?
1: Dall'altra parte della linea, una voce agitata, urgente. Devo registrare subito. Si tratta di Israel Kamakawiwale, per tutti semplicemente Is. Milan guarda l'orologio, sono le 3 del mattino. Le sessioni di registrazione si fanno di giorno, non nel cuore della notte. Ma qualcosa dal tono di quella voce lo convince. Va bene, dice, ci vediamo allo studio. 15 minuti dopo, Milan apre le porte del Palaku Studio. Poco dopo arriva Is. Milan racconterà più tardi. È stato l'essere umano più imponente che io abbia mai visto. Israel Kamakawiwale pesa oltre 500 libbre, più di 230 kg. Si muove quindi lentamente e ha sotto braccio un piccolo ukulele stretto tra le sue manone gigantesche. Una guardia giurata corre a prendere l'unica sedia che può reggere il suo peso. È una poltrona industriale in acciaio. Le sedie normali non avrebbero resistito. Is si siede con attenzione, sistema il suo ukulele, alza lo sguardo verso Milan e dice «Sono pronto». Milan monta i microfoni in fretta e furia, un rapido test e poi chiede «Cosa suonerai?». Is però non risponde. Inizia semplicemente a sfiorare le corde. Una melodia fragile, quasi timida, e poi canta. Canta una canzone nota, si intitola Somewhere Over the Rainbow. È la stessa Somewhere Over the Rainbow che compare nel film Il Mago di Oz, in quella versione interpretata da Judy Garland.

la intreccia con What a Wonderful World di Louis Armstrong. Due canzoni diventano una sola. Ukulele delicato, voce morbida, luminosa, piena di pace. Milan, che ha assistito a centinaia di registrazioni, capisce subito che questo è un momento diverso. Ease canta tutto il medley in una sola ripresa. Non si ferma, non ricomincia, non chiede correzioni. Quando finisce dice soltanto: ecco, questo è tutto. La sessione dura circa una quindicina di minuti. Una chiamata alle 3 del mattino, una sola ripresa, fine. Milan propone di farne un'altra, ma Ease scuote la testa. No, dice, è quella giusta. Quindi ringrazia il discografico, si alza lentamente, riprende il suo incedere molto lento, prende tra le sue manone l'ukulele ed esce nella notte hawaiana. Milan riascolta la registrazione una volta che l'artista è uscito. Una volta, poi un'altra ancora. Il suono è crudo, ma c'è una voce e un ukulele, nient'altro. Ma tutto questo è perfetto. Capisce subito che è successo qualcosa di irripetibile. Israel Kama Kawiwole è nato il 20 maggio del 1959 a Honolulu. È cresciuto a Makaha, sull'isola di Oahu, immerso nella cultura hawaiana. Le Hawaii erano appena diventate uno stato americano. Dopo decenni di repressione culturale stava però nascendo un rinascimento, un ritorno alla lingua, alle tradizioni e soprattutto alla musica. Negli anni 70 Ease forma con suo fratello Skippy i Makaha Sons o Niahu, musica profondamente hawaiana, ma aperta al mondo. Eppure per tutta la vita Israel combatte contro il suo peso. Supera rapidamente le 500 libbre. Un corpo enorme e dentro una voce dolcissima, quasi infantile, carica di emozione. Nel 1982 suo fratello Skippy però muore improvvisamente a soli 28 anni. Per lui è un colpo devastante. Ease però continuerà a suonare. Nel 1988, mentre sta iniziando la carriera solista, una notte ha un'idea, un medley, un messaggio di speranza, di bellezza, di un mondo migliore in cui credere ancora. Quelle due canzoni devono essere registrate non domani, non la settimana prossima, subito. È così che nasce quella telefonata.

alle 3 del mattino. La registrazione resta quasi sconosciuta però per anni. Poi alla fine degli anni 90 comincia a circolare alle Hawaii. La gente se ne innamora, ma nel 1997 Israel Kamakawiwole muore per insufficienza respiratoria legata alla sua obesità. Ha solo 38 anni. Pensate, servono 12 persone per portare la bara. Lo stato delle Hawaii però gli concede un funerale ufficiale. 10.000 persone parteciperanno. Poi, dopo la sua morte, la canzone attraversa il mondo. Appare nei film, nelle serie TV, nelle pubblicità. Diventa una delle cover più ascoltate della storia. È tutto nato così. Da una chiamata alle 3 del mattino, da una sola ripresa da 15 minuti di magia. Cosa rende speciale quindi la versione di Ease? Non la tecnica, non lo spirito, non lo Aloha, ma amore, compassione, connessione. Un uomo di 500 libbre, un piccolo ukulele, una voce che canta speranza nel cuore della notte perché sentiva il bisogno di creare bellezza. E lo ha fatto, in una sola ripresa. Israel Kamakawiwole non ha mai visto il successo mondiale di questa canzone, ma oggi la sua voce accompagna i funerali, benedice i matrimoni, lenisce cuori spezzati. Ogni volta che Somewhere Over the Rainbow risuona, è Ease che ci ricorda che il mondo può essere gentile, che nonostante tutto è ancora un posto meraviglioso. Quindi una canzone, una ripresa unica, 15 minuti, resteranno per sempre.

0: Bentornati, questo è Cocktail Magazine. Versatevi qualcosa da bere, perché adesso dobbiamo toccare un tasto che definire delicato è poco. Parliamo di una cosa che fa rabbia solo a sentirla, ma che purtroppo sta diventando una vera e propria piaga nelle nostre città: la truffa e l'abuso dei parcheggi per disabili. Quante volte avete visto un'auto parcheggiata nelle strisce gialle con il tesserino esposto, per poi vedere il conducente scendere e correre via come se nulla fosse? Ecco, l'ultimo video virale di Resta Informato mette i riflettori proprio su questo: un business parallelo fatto di falsificazioni furbizie. C'è chi fotocopia il pass di un parente anziano che magari non esce mai di casa, chi usa i tesserini di persone purtroppo decedute e chi addirittura si li fa stampare falsi sul web pur di accaparrarsi il posto comodo vicino al supermercato o in centro città. Ma la vera truffa, e qui scatta il reato penale, è quando questi furbetti del quartierino alterano i documenti ufficiali o ingannano i controlli medici per ottenere un pass che non gli spetta di diritto. Ragazzi, questa non è solo una truffa ai danni del comune o dello Stato, questa è una totale mancanza di rispetto e di civiltà. Quel posto auto non è un privilegio di comodità, è un diritto fondamentale per garantire l'autonomia a chi ne ha davvero bisogno. E la polizia locale, le forze dell'ordine in genere, stanno intensificando i controlli con sanzioni pesantissime: il sequestro del tesserino e, nei casi più gravi, la denuncia per truffa, aggravato e falso. Quindi il messaggio di oggi di Cocktail Magazine è chiaro: se vedete qualcosa che non quadra o situazioni palesemente sospette, non giratevi dall'altra parte, segnalate, perché la civiltà di una società si misura da come trattiamo i più fragili. Voltiamo decisamente pagina, alziamo il volume e resettiamo il mood con un gran pezzo musicale.
1: Cocktail Magazine ritornerà in onda tra poco più di un'ora.